0: Sono le 3:01.
1: Il segnale orario è stato offerto da...
2: Ma secondo te è una L?
3: Ma no, sarà una XL.
4: Doppia XL, come gli sconti di Asta del Mobile.
5: Il genio dell'asta del mobile!
4: Gli sconti volano fino al 70%.
6: Ma posso iniziare a pagare il prossimo anno?
4: Sicuro! Gli sconti doppia XL fino al 70% sono cumulabili con le promozioni in corso, ma solo per 60 giorni! Geniale, vero?
7: DJ Nick presents The Best Hits, only at Radio Torino International.

0: Sono le 4.
1: Il segnale orario è stato offerto da...
2: Hai visto? Sarà una L?
3: Ma no, come minimo è una XL.
4: Doppia XL, come gli sconti di Asta del Mobile.
5: Il genio dell'asta del mobile!
4: Gli sconti volano fino al 70%!
3: Ma sull'acquisto di una cucina c'è sempre il sistema filtraggio acqua?
4: Ma certo! In più un bellissimo miscelatore al prezzo di un euro! Gli sconti doppi XL volano fino al 70%, ma solo per 60 giorni! Geniale, vero? Torino Internet.

0: Sono le 5 e un minuto.
1: Il segnale orario è stato offerto da...
2: Hai visto? Sarà una L?
3: Ma no, come minimo è una XL.
4: Doppia XL, come gli sconti di Asta del Mobile.
5: Il genio dell'asta del mobile!
4: Gli sconti volano fino al 70%!
3: Ma il piano di lavoro in Silestone è sempre al prezzo del laminato?
4: Sicuro! Gli sconti doppia XL fino al 70% sono cumulabili con le promozioni in corso, ma solo per 60 giorni! Geniale, vero?

0: Sono le 6.
1: Il segnale orario è stato offerto da...
2: Ma secondo te è una L?
3: Ma no, sarà una XL.
4: Doppia XL, come gli sconti di Asta del Mobile.
5: Il genio dell'asta del mobile!
4: Gli sconti volano fino al 70%.
6: Ma posso iniziare a pagare il prossimo anno?
4: Sicuro! Gli sconti doppia XL fino al 70% sono cumulabili con le promozioni in corso, ma solo per 60 giorni. Geniale, vero?

0: Sono le 7:03.
1: Il segnale orario è stato offerto da...
2: Hai visto? Sarà una L?
3: Ma no, come minimo è una XL.
4: Doppia XL, come gli sconti di Asta del Mobile.
5: Il genio dell'asta del mobile!
4: Gli sconti volano fino al 70%!
6: Ma sull'acquisto di una cucina c'è sempre il sistema filtraggio acqua?
4: Ma certo! In più un bellissimo miscelatore al prezzo di un euro! Gli sconti doppi XL volano fino al 70%, ma solo per 60 giorni! Geniale, vero? Torino Internet.

0: entra ufficialmente in vigore il National Security Act, firmato dal presidente Truman, che fonda la CIA negli Stati Uniti. Nel 1970 a Londra muore a soli 27 anni Jimi Hendrix, uno dei chitarristi più influenti e iconici della storia della musica rock, mentre nel 1998 viene istituita l'ICAM, l'organizzazione no profit responsabile della gestione dei nomi a dominio e degli indirizzi IP della rete internet. I nati di oggi, ora sì: Greta Garbo, Gianfranco Vissani, Ronaldo il fenomeno, campione del mondo e leggenda del calcio brasiliano e internazionale. Greta Garbo, vabbè, la sappiamo, una delle più grandi misteriose attrici della storia del cinema. E poi Vissani, il celebre chef gastronomo, personaggio televisivo italiano. Ci lasciamo con un bellissimo pensiero: la bellezza di un percorso non risiede nella velocità con cui lo si attraversa, ma nella profondità con cui lo si comprende. È tutto, vi auguro una buona giornata, un buon proseguimento di ascolto, restate in nostra compagnia.
1: Almanacco del giorno.

0: Sono le 8:02.
1: Il segnale orario è stato offerto da...
2: Hai visto? Sarà una L.
3: Ma no, come minimo è una XL.
4: Doppia XL, come gli sconti di Asta del Mobile.
5: Il genio dell'asta del mobile!
4: Gli sconti volano fino al 70%!
3: Ma il piano di lavoro in Silestone è sempre al prezzo del laminato?
4: Sicuro! Gli sconti doppia XL fino al 70% sono cumulabili con le promozioni in corso, ma solo per 60 giorni! Geniale, vero?
6: Torino International News.
7: In vigore il decreto sul bollo auto e sulle accise, l'Italia pronta l'azione autonoma al Bab el-Mandeb, il Pentagono valuta il ritiro delle truppe dall'Europa, caccia italiani intercettano jet russi in Lituania. Tra poco, restate con noi.
8: Sei insegnante di sostegno? Aggiornati e formati con il metodo ABA per alunni con spettro autistico. Con il corso ABA, tecnico del comportamento organizzato da Eurosofia, ente accreditato dal MIM, puoi imparare a supportare meglio studenti con disturbi del neurosviluppo e trasformare le tue competenze in strumenti concreti. Un percorso completo e spendibile professionalmente, con lezioni pratiche, casi reali e tutor esperti. Per info visita il sito www.eurosofia.it. Contatta il numero 091 709 8311. Invia una mail a segreteria@eurosofia.it o invia un messaggio WhatsApp al numero 392 88 25 358. Contatta il numero 091 709 8355 o invia un WhatsApp al numero 392 996 2493.
7: Buona giornata dalla redazione, in studio Francesco Vitale. È stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale ed entra ufficialmente in vigore oggi il decreto che introduce il nuovo sconto sulle accise del gasolio e lo stop dal 2027 al bollo auto per i veicoli fino a 80 kWh per i motocicli. Il provvedimento ha una copertura di oltre 2,3 miliardi di euro ricavati dalla rimodulazione dei fondi ministeriali. La Premier Giorgia Meloni rivendica la natura strutturale e definitiva della misura, respingendo al mittente le accise, o meglio le accuse delle opposizioni di fare campagna elettorale. L'Italia si dice pronta a impiegare la Marina Militare anche senza l'intervento dell'Unione Europea per scortare i mercantili nazionali nello stretto di Bab el-Mandeb. Il ministro della difesa Guido Crosetto ha annunciato la volontà di superare i tempi della burocrazia europea della missione Aspides. La fregata Bergamini si trova già nel porto di Gibuti in attesa di scortare la prima decina di navi italiane. Dagli Stati Uniti trapela un piano del Pentagono per una drastica riduzione della presenza militare in Europa. Secondo indiscrezioni diffuse dalla stampa americana, Washington valuterebbe il rientro di aerei, navi e fino a 25.000 soldati, pari a un terzo del contingente. Fonti della difesa non escludono tagli ancor più consistenti, fino a 40.000 unità, in quello che rappresenterebbe il più imponente disimpegno americano dal continente dai tempi della Guerra Fredda. Nuovo episodio di tensione nei cieli del nord Europa. Due jet militari russi hanno violato lo spazio aereo della Lituania e sono stati prontamente allontanati da due Eurofighter italiani decollati in scramble nell'ambito della missione di pattugliamento NATO. Da Oslo la Premier Meloni ha parlato di provocazioni di Putin per cercare un'escalation, mentre il Congresso americano ha approvato il primo pacchetto di sanzioni contro Mosca della nuova amministrazione Trump. Stretta monetaria a Tokyo, la Banca del Giappone ha alzato il tasso di riferimento di un quarto di punto, portandolo all'1,25%, il livello più alto registrato dall'aprile del 1995. La misura punta a contenere le spinte inflazionistiche alimentate dai costi dell'energia e dalla debolezza dello yen rispetto al dollaro. Un violento nubifragio si è abbattuto su Firenze con oltre 45 mm di pioggia caduti in un'ora, provocando un'infiltrazione d'acqua attraverso il lucernario di una sala della Galleria degli Uffizi. Gli schizzi hanno bagnato il vetro protettivo che custodisce il Bacco di Caravaggio, ma la direzione del museo ha confermato che la tela e le altre opere esposte non hanno riportato alcun danno. Ed è tutto, buona giornata, buon proseguimento di ascolto. A più tardi.

0: 356-5651-922 oppure info@torinointernational.com.
1: Muoversi in Piemonte.
2: Ben ritrovati all'ascolto, a tutti voi l'augurio di una buona mattinata. Sulla tangenziale di Torino si rallenta per traffico intenso fra Sito e Pianezza in direzione Milano e fra Venaria e Bruera in direzione Savona. Ci spostiamo sulla diramazione per Moncalieri. Per traffico intenso il traffico è rallentato fra San Paolo e Corso Unità d'Italia in direzione Torino. Per il momento è tutto, a più tardi e buon viaggio.
1: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
3: Torino International.

0: Sono le 9.
1: Il segnale orario è stato offerto da...
2: Ma secondo te è una L?
3: Ma no, sarà una XL.
4: Doppia XL, come gli sconti di Asta del Mobile.
5: Il genio dell'asta del mobile!
4: Gli sconti volano fino al 70%!
6: Ma posso iniziare a pagare il prossimo anno?
4: Sicuro! Gli sconti doppia XL fino al 70% sono cumulabili con le promozioni in corso, ma solo per 60 giorni! Geniale, vero?
7: Torino International News.
8: Italia pronta a inviare la Marina a Bab el-Mandeb senza l'Unione Europea. Maltempo, allerta gialla su 12 regioni, arrivano violenti temporali. Il giallo di Pietra Catella, morte avvelenata con ricina, pista dell'omicidio sempre più concreta, ascoltato un infermiere, poi jet militari. Violano lo spazio aereo lituano, i cacci italiani si alzano in volo. Tra poco, restate con noi.
9: Promuovi la tua azienda con Italia Stampa. Visibilità garantita nella tua città o in tutta Italia. Chiedici come. Visita ora il sito italiastampa.it. Faremo crescere la tua attività. È una promessa. Italia Stampa. Dalle parole ai fatti.
8: Giornata dalla redazione, in studio Francesco Vitale. Seul non invierà il proprio esercito a combattere nella guerra tra Stati Uniti e Iran, lo ha affermato il presidente sudcoreano Lee Jae-myung in risposta alle notizie secondo cui starebbe valutando di schierare una forza nello stretto di Hormuz. Non ci sarà alcun coinvolgimento, alcun intervento nella guerra, non schiereremo alcuna risorsa e nessuna truppa né mezzi militari. In questo modo ha dichiarato lei ai giornalisti durante una conferenza stampa. In primo piano adesso il maltempo. Ieri pomeriggio, dopo un temporale a Firenze con oltre 45 mm piovuti in un'ora, alla Galleria degli Uffizi si è verificata un'infiltrazione d'acqua sotto il lucernario della sala, dove sono accolti 7 dipinti del 600, tra i quali il Bacco di Caravaggio. L'infiltrazione ovviamente non avrebbe creato danni, ma ha bagnato con schizzi il vetro esterno della teca protettiva del Bacco. La sala da oggi sarà riaperta regolarmente. La cronaca, il giallo delle avvelenate con la ricina. Ora la pista del duplice omicidio premeditato è sempre più concreto nell'inchiesta sulla morte per avvelenamento di Sara Di Vita e Antonella Di Jelsi, madre e figlia decedute a dicembre scorso a Pietra Catella dopo l'esposizione alla ricina. Secondo quanto trapela da fonti qualificate, stando a quanto riporta l'agenzia ANSA, gli inquirenti avrebbero raccolto elementi certi che orientano le indagini verso l'ipotesi appunto di omicidio. Torniamo all'estero. L'esercito russo ha abbattuto 35 droni che si stavano dirigendo verso Mosca, lo ha annunciato il sindaco della città Sergei Sobianin. E in chiusura lo sport, Europa League, Juventus Nijmegen finisce 5-0 e Milan Benfica 0-2. A Torino goleada di Gonzales, Aya Begovic, Voltemade, Selic e Kolomwani. La formazione di Luciano Spalletti domina la partita e travolge gli olandesi. A San Siro ne abbiamo già parlato, l'esordio amaro per i rossoneri, segnano Luke Bacchio e Kaminski. È tutto, buona giornata, buon proseguimento di ascolto.

0: Sono le 10 e 2 minuti.
1: Il segnale orario è stato offerto da...
2: Hai visto? Sarà una L?
3: Ma no, come minimo è una XL.
4: Doppia XL, come gli sconti di Asta del Mobile.
2: Il genio dell'asta del mobile!
4: Gli sconti volano fino al 70%!
3: Ma sull'acquisto di una cucina c'è sempre il sistema filtraggio acqua?
4: Ma certo! In più un bellissimo miscelatore al prezzo di un euro! Gli sconti doppi XL volano fino al 70%, ma solo per 60 giorni! Geniale, vero?
5: Torino International News.
6: Una buona giornata, queste le anticipazioni. Schlein scrive a Meloni, malumori nel campo largo, Conte non si può lavorare con il governo. Elezioni in Russia, urne aperte da oggi fino a domenica, Putin cerca il consenso tra apatia e seggi nei territori occupati. Bomba d'acqua a Firenze, infiltrazione agli Uffizi, salvo il bacco di Caravaggio. Questo e altro ancora dopo la pausa pubblicitaria, restate con noi.
7: Promuovi la tua azienda con Italia Stampa. Visibilità garantita nella tua città o in tutta Italia. Chiedici come. Visita ora il sito italiastampa.it. Faremo crescere la tua attività. È una promessa. Italia Stampa. Dalle parole ai fatti.
6: Una buona giornata e un ben trovati all'ascolto dalla redazione, da Stefano Boeris. La politica in primo piano, la lettera di Elly Schlein alla Premier Giorgia Meloni sul clima e sul tema dell'energia pubblicata su Repubblica cade come un sasso nello stagno e non trova sponda all'interno del campo largo. Di più, c'è chi parla pertis verbis di un errore, insomma stupore per l'iniziativa della quale gli alleati erano all'oscuro, che si trasforma in malumore facendo aprire una nuova crepa all'interno dello schieramento progressista. Giuseppe Conte attende la sera per recapitare il suo messaggio nella bottiglia alla leader Dem. Non ci sono le condizioni per lavorare con il governo. Mentre Angelo Bonelli alla ADN Cronos giudica un errore tendere la mano alla Presidente del Consiglio, che peraltro coglie la palla al balzo sostenendo che la lettera di Schlein è un implicito riconoscimento al lavoro del governo e assicurando che approfondirà senza pregiudizi i temi toccati dalla leader Dem. Se ci sono proposte utili le prenderò assolutamente in considerazione, ha detto. Insomma, un vero e proprio cortocircuito nel campo largo, con gli alleati a darsene di santa ragione e la Premier che invece non chiude affatto all'appello della segretaria del PD. Ci spostiamo agli esteri, la Russia al voto per le elezioni per la Duma. Da oggi a domenica il paese è chiamato alle urne in un contesto del tutto privo di candidati indipendenti, competizione reale, osservatori neutrali in grado di verificare la regolarità del voto o dei sistemi elettronici. La consultazione con ogni probabilità si trasformerà nell'ennesima conferma del potere di Vladimir Putin. Sebbene le forze di opposizione all'estero, l'unico partito contrario alla guerra rimasto in patria, Yabloko, abbiano invitato i cittadini a recarsi ai seggi per invalidare le schede e segnalare il proprio dissenso, la risposta della popolazione resta gelida. Secondo le rilevazioni del centro di ricerca indipendente Levada, appena il 28% dei cittadini intendeva partecipare, mentre ben il 66% ignorava persino le date della consultazione. La cronaca: bomba d'acqua a Firenze ieri giovedì, oltre 45 mm sono caduti in un'ora. L'acqua si è infiltrata alla galleria degli Uffizi sotto il lucernario della sala dove sono accolti 7 dipinti del 600, tra i quali il bacco di Caravaggio. L'infiltrazione ha schizzato il vetro esterno della vetrina protettiva del bacco. In seguito alle dovute verifiche non è risultato alcun danno a nessuna delle opere. Economia: stop al pagamento del bollo auto nel 2027 per milioni di veicoli, ma chi sarà esentato? A fare luce sugli effetti della misura, l'analisi di altro consumo che ADN Cronos Lab Italia ha potuto visionare. Non si tratta di un'abolizione definitiva, salvo proroghe o nuove norme, dal 2028 la tassa tornerà a essere dovuta secondo le regole ordinarie. L'esenzione riguarda le persone fisiche e può essere applicata a un solo veicolo assicurato per contribuente. Per le automobili il limite è fissato a una potenza non superiore a 80 kW, corrispondenti a circa 109 cavalli. Sono comprese le auto alimentate a benzina o gasolio, anche se dotate di un sistema ibrido. Il dato da controllare sulla carta di circolazione è quello riportato nel campo P2. Lo sport torna in pista la MotoGP dopo il weekend spettacolare vissuto a Misano. Il motomondiale si sposta in Austria. Da oggi, venerdì 18 settembre, fino a domenica 20, si comincia con le prime prove libere nella mattinata per poi continuare con le prequalifiche del primo pomeriggio. Si riparte dal trionfo di Marc Marquez nel Gran Premio di San Marino. È tutto, grazie per averci seguito e ci sentiamo alla prossima edizione.

0: Io voglio denti fissi e li voglio subito. Sono andato da Atteclinix e mi hanno ridato sorriso e masticazione in sole 24 ore. Protesi fissa in resina su 4 impianti in titanio a un costo di 4.980 euro. Esperti in casi complessi di chirurgia orale e laboratorio odontotecnico interno fanno la differenza. Perché non l'ho fatto prima? I tuoi denti fissi, subito! Clicca www.atteclinix.com e prenota il tuo check-up. Ci troviamo a Torino, Beinasco, Cambiano e Alba.
1: Torino International, radio sulla 90 FM. Per la tua pubblicità telefona al 335 5

0: 356-5151-922 oppure info@torinointernational.com.
1: Muoversi in Piemonte.
2: Ben ritrovati in nostra compagnia. Sulla tangenziale di Torino si rallenta per traffico intenso fra Corso Regina Margherita e Borgaro in direzione Milano, mentre sui restanti percorsi regionali il traffico scorre in modo regolare. Vi informiamo che per lavori all'interno del tunnel di Tenda la strada è chiusa al traffico fino a giovedì 29 ottobre. Per il momento è tutto, a più tardi e buon viaggio.
1: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T. Torino Inter-

0: Sono le 11:03.
1: Il segnale orario è stato offerto da...
2: Hai visto? Sarà una L?
3: Ma no, come minimo è una XL.
4: Doppia XL, come gli sconti di Asta del Mobile.
5: Il genio dell'asta del mobile!
4: Gli sconti volano fino al 70%!
3: Ma il piano di lavoro in Silestone è sempre al prezzo del laminato?
4: Sicuro! Gli sconti doppia XL fino al 70% sono cumulabili con le promozioni in corso, ma solo per 60 giorni! Geniale, vero?
6: Torino International News.
7: Buona giornata, queste le anticipazioni. Sergio Mattarella, violenza sulle donne, emergenza di primaria importanza. Al New York Times, Trump valuta accordi commerciali con Putin prima della fine della guerra con l'Ucraina. E ancora influenza, a ottobre al via la campagna con 9 vaccini aggiornati. Queste altre notizie dopo la pausa pubblicitaria. Restate con noi.
8: Promuovi la tua azienda con Italia Stampa. Visibilità garantita nella tua città o in tutta Italia. Chiedici come. Visita ora il sito italiastampa.it. Faremo crescere la tua attività. È una promessa. Italia Stampa. Dalle parole ai fatti.
7: Una buona giornata e un ben ritrovati all'ascolto dalla redazione, da Stefano Boeris. Apriamo con la politica. La violenza contro le donne è diventata un'emergenza di primaria importanza per l'Italia. Lo ha sottolineato il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella al termine della visita alla Stanza Rosa del pronto soccorso dell'ospedale Misericordia di Grosseto, lo spazio dedicato all'accoglienza e alla presa in carico delle vittime di violenza. Il fenomeno della violenza nei confronti delle donne, nei confronti di chiunque, che prima non era neppure considerato con attenzione adeguata, è un'emergenza di primaria importanza della vita nel nostro paese, come ovunque, ha dichiarato il capo dello Stato. Ci spostiamo agli esteri. La Casa Bianca sta valutando la possibilità di firmare accordi economici con la Russia prima della fine della guerra in Ucraina. Lo scrive il New York Times, citando due fonti vicine ai colloqui. Secondo il quotidiano americano, ciò è in contrasto con l'approccio sostenuto finora, secondo cui solo una maggiore pressione economica e militare sul presidente russo Putin può costringerlo a scendere a compromessi. Tuttavia, gli USA ritengono che la cooperazione economica possa diventare uno degli strumenti per far progredire i negoziati e convincere i falchi anti-americani della cerchia di Putin che Trump vuole instaurare nuove relazioni. La cronaca: la campagna di vaccinazione contro l'influenza 2026-27 è alle porte. Dovrebbe aprirsi ai primi di ottobre. Mercoledì l'Agenzia Italiana del Farmaco, l'AIFA, ha dato il via libera ai nuovi vaccini. Si tratta di 9 prodotti aggiornati per proteggere contro i ceppi virali che si prevede circoleranno nella prossima stagione. La gran parte si somministra come da tradizione per iniezione, ma anche quest'anno è confermata la formulazione in spray nasale per bambini a partire dai 2 anni e per gli adolescenti fino ai 18. Due prodotti sono indicati soprattutto per le fasce di età più mature a partire dai 50 e 60, gli altri per tutta la popolazione a partire dai 6 mesi. Economia: scende a 12,2 centesimi al litro dal 18 al 25 settembre il taglio delle accise e dell'IVA sul gasolio, e poi dal 26 settembre fino al 5 ottobre calerà ancora a 6,1 centesimi, dimezzandosi. È quanto contenuto nella bozza del decreto legge per il sostegno economico e il contenimento degli effetti derivanti dal perdurare aumento del costo dei carburanti all'esame del CDM. Chiudiamo con lo sport. L'esordio in Europa League, coinciso con la sconfitta casalinga contro il Benfica a San Siro davanti a 65.000 spettatori, ha lasciato un forte senso di amarezza tra i tifosi del Milan e ai vertici del club. Tra i delusi c'è anche il proprietario rossonero Gerry Cardinale, che ha seguito il match da New York in attesa di rientrare in Italia per assistere alla sfida di campionato contro il Lecce. Nonostante le aspettative elevate e gli investimenti estivi importanti, la dirigenza ha tuttavia chiarito che non si tratta di una crisi, bensì di una fase di riflessione volta a ritrovare il cambio di rotta necessario. La panchina di Ruben Amorim resta dunque salda. Scelto in estate da Cardinale per la sua visione di calcio dominante, aggressivo e votato al controllo del gioco, il tecnico portoghese gode della totale stima e del supporto della proprietà. Era questa l'ultima notizia, grazie per averci seguito e alla prossima edizione.

0: È mezzogiorno.
1: Il segnale orario è stato offerto da...
2: Ma secondo te è una L?
3: Ma no, sarà una XL.
4: Doppia XL, come gli sconti di Asta del Mobile.
5: Il genio dell'asta del mobile!
4: Gli sconti volano fino al 70%!
6: Ma posso iniziare a pagare il prossimo anno?
4: Sicuro! Gli sconti doppia XL fino al 70% sono cumulabili con le promozioni in corso, ma solo per 60 giorni! Geniale, vero?
7: Torino International News.
8: Una buona giornata, queste le principali notizie. Alessandro Di Battista, sto molto meglio, finalmente sono a casa. Germania usa telefonata Merz-Trump, focus su

0: guerra in Ucraina e stretto di Hormuz. Due bimbi precipitati dal balcone vicino Roma e nel Veronese sono in gravissime condizioni. Queste e altre notizie dopo la pausa pubblicitaria, tra poco.
1: Lavori o hai lavorato a scuola? Il tuo stipendio è ancora basso? Controlla il cedolino e gli arretrati ricevuti, perché potrebbero non essere corretti o taroccati. Voci assenti o conteggiate in maniera errata. Chiedi una consulenza al sindacato ANIEF per rivendicare quanto ti spetta. Scrivi a segreteria@anief.net. Per info visita il sito www.anief.org. Contatta il numero 091 709 8355 o invia un WhatsApp al numero 392 996 2493.
0: Ancora una buona giornata e un ben ritrovati all'ascolto dalla redazione, da Stefano Boeri. Sappiamo con la politica, Alessandro Di Battista è uscito dal Policlinico Gemelli. Lo annuncia su Instagram lui stesso, postando una foto con l'amico e presidente dell'associazione Schierarsi, Luca Di Giuseppe. Sto molto meglio e finalmente sono a casa, grazie ai medici e al personale del Policlinico Gemelli di Roma e grazie a tutti voi per l'affetto che ho sentito ogni giorno. Nelle prossime settimane vi racconterò il percorso che dovrò affrontare, ha scritto sul social. E passiamo agli esteri. Il cancelliere tedesco Friedrich Merz ha parlato telefonicamente con il presidente degli Stati Uniti Donald Trump. Lo ha annunciato il portavoce del governo tedesco Stefan Cornelius. Merz e Trump hanno discusso dei prossimi passi per porre fine alla guerra in Ucraina. Si è discusso anche della situazione nello stretto di Hormuz e nel Mar Rosso. C'è stato un accordo sulla necessità di riaprire rapidamente le vie navigabili. La cronaca: si è arrampicato sulla ringhiera del balcone, forse con l'intenzione di recuperare un giocattolo finito nel cortile, ma è caduto nel vuoto da un'altezza di 10 metri. È ricoverato in ospedale in condizioni critiche, un bambino di 5 anni precipitato dalla sua casa al terzo piano in un paesino della provincia di Roma. L'allarme è giunto nel pomeriggio di ieri a Montelanico, quando un gruppo di ragazzi che si trovava in uno spazio pubblico a ridosso della palazzina lo ha visto aggrappato alla ringhiera. A Grezzana, nel Veronese, invece, un bambino di 2 anni è in gravissime condizioni dopo essere caduto da un balcone al secondo piano. La dinamica è ancora da chiarire, il piccolo è ricoverato in terapia intensiva. È in buone condizioni una bimba della stessa età, finita giù da una terrazza martedì sera a Ponticino, in provincia di Arezzo. Dopo essere stata in osservazione in ospedale alcune ore, è stata dimessa e ha potuto fare ritorno a casa. Economia: non si arrestano i rincari quotidiani per i prezzi dei carburanti. Oggi il prezzo medio della benzina in modalità self-service lungo la rete stradale tocca quota 2,149 euro al litro, contro i 2,143 di ieri, e 2,294 euro per il gasolio contro i 2,266 di ieri, secondo quanto comunica il Ministero delle Imprese e del Made in Italy in base agli ultimi dati rilevati dall'Osservatorio sui prezzi dei carburanti del MIMIT. Sulla rete autostradale invece il prezzo medio self è di 2,241 euro al litro per benzina, ieri toccava quota 2,236, e 2,375 euro per il gasolio, ieri a quota 2,346. Lo sport: l'Italia batte 3-2 la Slovenia nell'ultima partita del girone A degli europei di pallavolo maschile a Modena. Gli azzurri di De Giorgi, nel match che decideva il primo posto, si sono imposti con il punteggio di 25-19, 25-22, 27-29, 19-25, 15-9, dopo aver battuto 3 match point nel terzo set, e chiudono imbattuti la fase a gruppi. Era questa l'ultima notizia, grazie per averci seguito e ci sentiamo alla prossima edizione.
2: Dor de folclor. Dor de folclor. Emisiunea care s-a lină dorul de țară.

0: Sono le 13 e 2 minuti.
1: Il segnale orario è stato offerto da...
2: Hai visto? Sarà una L?
3: Ma no, come minimo è una XL.
4: Doppia XL, come gli sconti di Asta del Mobile.
2: Il genio dell'asta del mobile!
4: Gli sconti volano fino al 70%!
3: Ma sull'acquisto di una cucina c'è sempre il sistema filtraggio acqua?
4: Ma certo! In più un bellissimo miscelatore al prezzo di un euro! Gli sconti doppi XL volano fino al 70%, ma solo per 60 giorni! Geniale, vero?
5: Torino International News.
6: Buon pomeriggio, queste le principali notizie. Stop bollo auto, già si pensa ad allargarlo per le famiglie numerose. Berlino, la Commissione dell'Unione Europea presenta una proposta per tassare gli extra profitti. Terzigno, 14enne, va a scuola con una lama da 18 cm nello zaino. Questo e altro dopo la pausa pubblicitaria, tra pochissimo.
7: Lavori o hai lavorato a scuola da precario? Chiedi al sindacato ANIAF uno screening del tuo stato di servizio per scoprire quanto ti spetta ma ti è stato negato. Dai mancati risarcimenti per abuso dei contratti agli scatti di anzianità, dalla ricostruzione di carriera alle ferie non godute, dal salario accessorio alla carta docenti. Aderisci alla campagna gratuita. Per info visita il sito www.aniaf.org, contatta il numero 091 709 8355 o invia un WhatsApp al numero 392 996 2493.
6: Buon pomeriggio e ben ritrovati all'ascolto dalla redazione, da Stefano Poeris. Apriamo con la politica. È solo un primo passo la cancellazione per il solo 2027 del bollo auto per le autovetture di piccola e media cilindrata. Il governo ha promesso di voler abolire per sempre il balzello che pesa sulle tasche di molti automobilisti. Inoltre la norma non è ancora arrivata in Parlamento, già si pensa alle modifiche, ovviamente estensive. Si ragiona su come alzare la soglia per le famiglie numerose o come consentire di aiutare chi l'auto la usa per lavoro e magari supera l'attuale limite di esenzione, ma c'è anche chi propone di rivedere il superbollo, quello aggiuntivo che si applica sulle auto potenti e che da tempo si pensa di alleggerire. Le diverse associazioni dei consumatori poi fanno i conti. Il risparmio stimato medio tra i 113 e i 163 euro, meno della stangata che il caro carburante promette sulle tasche degli automobilisti. Ci spostiamo agli esteri, il tema degli extra profitti torna ad animare il dibattito politico europeo. Il ministro delle finanze tedesco Lars Klingbeil, arrivando al gruppo e all'Ecofin informale a Dublino, ha ribadito che la mia prospettiva molto chiara nei confronti della Commissione è che presenti ora opzioni concrete per una tassa sugli extra profitti. Klingbeil ha inoltre affermato che Bruxelles non può ignorare la realtà quotidiana di milioni di persone nel nostro continente. La vita è diventata più cara, i prezzi degli alimenti aumentano, gli affitti aumentano, i prezzi dell'energia aumentano. E infine ha lanciato un appello alla Commissione europea affinché presenti finalmente delle proposte su come una simile tassa sugli extra profitti possa concretamente configurarsi. La cronaca: un ragazzino di 14 anni si è presentato a scuola con un coltello da cucina con una lama lunga 18 cm nello zaino. È accaduto a Terzigno, in provincia di Napoli. A fare la scoperta pochi giorni dall'inizio delle lezioni è stato il preside dell'istituto, che ha immediatamente allertato i carabinieri e i genitori del ragazzo. I militari, arrivati sul posto assieme alla mamma e al papà del giovane, hanno sequestrato l'arma. Dai primi accertamenti pare che il ragazzo il giorno prima abbia avuto un grosso litigio con un compagno di classe. Il 14enne è stato denunciato per porto abusivo di armi. Economia: le azioni del sindacato ANIEF per il personale di sostegno. Ai nostri microfoni parla Giuseppe Gullo, dirigente sindacale.
8: Ci troviamo di fronte ad un paradosso strutturale che la scuola italiana non può più permettersi di ignorare. Da un lato abbiamo una gigantesca massa di precarietà con oltre 200.000 cattedre coperte ogni anno da contratti a tempo determinato e dall'altro assistiamo al dramma di intere regioni, scuole isolane, piccoli comuni montani dove i dirigenti scolastici non riescono a trovare maestri da mettere in cattedra. Non si tratta di mancanza di vocazione tra i giovani ma del fallimento diretto di anni di errata programmazione ministeriale, imbuti formativi a numero chiuso e blocchi burocratici strangolanti. Per uscire da questa emergenza e garantire la continuità didattica che le famiglie legittimamente chiedono, servono azioni immediate e non rinviabili. 1. Sblocco dell'abilitazione. Bisogna rimuovere le barriere d'accesso e le strettoie a numero chiuso per i corsi abilitanti. Non ha alcun senso privare il sistema scolastico di docenti già laureati o con anni di servizio alle spalle, lasciando in una bolla di precarietà e costringendo le scuole a ricorrere a chiamate ad emergenza. 2. Ampliamento dei posti sul sostegno. Il diritto all'inclusione degli alunni con disabilità viene sacrificato ogni giorno dalla cronica assenza di personale specializzato, causata da un contingente universitario di posti al TFA sostegno del tutto insufficiente e mal distribuito sul territorio nazionale. Occorrono migliaia di posti in più per formare gli insegnanti e fermare il valzer di supplenti non specializzati che cambia ogni settembre. 3. Equalizzazione retributiva. I maestri della scuola dell'infanzia e della primaria gettano le basi cognitive e umane dell'apprendimento di ogni individuo ed è inaccettabile che a parità di responsabilità e ore lavorative percepiscono uno stipendio inferiore rispetto ai colleghi della scuola secondaria. Serve una parità salariale immediata che restituisca dignità economica alla categoria. Proprio per dare un punto di riferimento solido, risposte concrete, una tutela quotidiana su tutte queste tematiche, come ANIEF abbiamo inaugurato la nostra nuova sezione nazionale sostegno, quindi tutti i docenti che cercano informazioni, consulenze o chiarimenti normativi possono contattare direttamente la nostra squadra scrivendo all'indirizzo sezione.nazionale.sostegno@anief.net.
6: E concludiamo con lo sport. Kimi Antonelli è un futuro in Ferrari? Oggi no, domani chissà. Il pilota italiano, leader del mondiale di Formula 1, ha parlato del tema in un'intervista ad automoto.it senza chiudere le porte al cavallino. Adesso sto bene dove sono contentissimo di essere in Mercedes, anche perché sento di avere un debito da ripagare nei loro confronti per tutte le opportunità che mi hanno concesso. Sono stati loro a credere in me quando avevo solo 12 anni. Era questa l'ultima notizia, grazie per averci seguito, alla prossima edizione.
9: Torino International. Love his music.

0: 0355 56 51 922, oppure info@torinointernational.com.
1: Muoversi in Piemonte.
2: Buon pomeriggio e ben ritrovati all'ascolto. Il traffico scorre in modo regolare sui principali percorsi extraurbani piemontesi. Vi anticipiamo che per lavori lungo la A26 Genova Gravellona Toce, dalle 22 di questa sera alle 6 di domani mattina, sarà chiuso il tratto fra Gravellona Toce e Baveno in direzione Genova. Per il momento è tutto, a più tardi e buon viaggio.
1: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
3: Torino International.

0: Sono le 14 e un minuto.
1: Il segnale orario è stato offerto da...
2: Hai visto? Sarà una L?
3: Ma no, come minimo è una XL.
4: Doppia XL, come gli sconti di Asta del Mobile.
5: Il genio dell'asta del mobile!
4: Gli sconti volano fino al 70%!
3: Ma il piano di lavoro in Silestone è sempre al prezzo del laminato?
4: Sicuro! Gli sconti doppia XL fino al 70% sono cumulabili con le promozioni in corso, ma solo per 60 giorni! Geniale, vero?
6: Torino International News.
7: Buon pomeriggio, queste le anticipazioni. Torino, una donna contesta, Vannacci viene allontanata, lui risponde è antidemocratica. Mosca convoca l'incaricato d'affari britannico per le armi a Kiev. A Roma uno studente spruzza spray urticante a coltello una prof in una scuola media, tentava di filmare l'aggressione con il cellulare. Queste altre notizie dopo la pausa pubblicitaria, tra poco.
8: Promuovi la tua azienda con Italia Stampa. Visibilità garantita nella tua città o in tutta Italia. Chiedici come. Visita ora il sito italiastampa.it. Faremo crescere la tua attività. È una promessa. Italia Stampa. Dalle parole ai fatti.
7: Ancora un buon pomeriggio, un ben ritrovati all'ascolto dalla redazione, da Stefano Boeris. Apriamo con la politica. Comincia con una contestazione l'intervento del leader di Futuro Nazionale, Roberto Vannacci, all'assemblea organizzata da FSP Polizia di Torino sulla sicurezza. L'Italia è un paese laico, ha detto una signora tra il pubblico, che è poi stata accompagnata fuori dalla sala, mentre dalla platea si è sollevato il coro generale.

La signora è maleducata e antidemocratica, ha commentato Vannacci. Per gli esteri, il Ministero degli Esteri russo ha convocato l'incaricato d'affari britannico in Russia, Danai Dolakia, per presentare una ferma protesta contro la continua escalation di forniture di droni e altre armi da parte di Londra al regime di Kiev. Lo ha riferito in un comunicato il Ministero degli Esteri russo, precisando che Mosca si riserva il diritto di intraprendere le necessarie azioni di rappresaglia nell'ambito del proprio diritto all'autodifesa. Secondo Mosca, la posizione di Londra sull'Ucraina mira a prolungare e intensificare il conflitto. La cronaca: uno studente della scuola media Giovanni Verga di Roma avrebbe spruzzato dello spray urticante sul volto di un insegnante e successivamente l'avrebbe ferita con un coltello. È successo in mattinata. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della stazione di Roma Centocelle in seguito alla richiesta al 112. La vittima è stata in shock e non è in pericolo di vita. È stata portata in codice giallo in ambulanza all'ospedale Vallini per le cure del caso. Il minore invece è stato condotto in caserma accompagnato dai genitori. Il ragazzo aveva con sé anche un cellulare collegato a Telegram e, a quanto si apprende, avrebbe tentato di filmare la scena attraverso una videochiamata in diretta. La circostanza emerge dalle prime verifiche dei carabinieri che hanno sequestrato il telefonino. A fermare l'aggressione è stato un suo compagno di scuola. Economia: WeBuild ha pubblicato il documento d'offerta dell'OPA su Trevi Finanziaria Industriale, annunciata al mercato il 29 luglio scorso, approvato dalla Consob il 15 settembre. Il periodo di adesione all'offerta avrà inizio alle ore 8.30 del 28 settembre e terminerà alle ore 17.30 del 20 novembre, salvo proroghe. Il pagamento del corrispettivo per ciascuna azione ordinaria di Trevi portata in adesione all'offerta sarà effettuato il 27 novembre, salvo proroghe del periodo di adesione. E chiudiamo con lo sport. Torna in pista la MotoGP dopo il weekend spettacolare vissuto a Misano. Il motomondiale si sposta in Austria da oggi fino a domenica. Si comincia con le prime prove libere per continuare con le prequalifiche del primo pomeriggio. Si riparte dal trionfo di Marc Marquez nel Gran Premio di San Marino. Era questa l'ultima notizia, grazie per averci seguito e un buon proseguimento di giornata.

0: Simo Alfano.
1: Siamo tornati con Capolupo. Allora, voi sentite questa canzone?
2: Sì, diciamo che per il mio standard è un pezzo abbastanza, un up tempo, nel senso che è una velocità abbastanza sostenuta. Però il vestito, comunque. No, io sì, diciamo, io nel senso ho avuto varie fasi. Comunque in questo caso è il progetto più autorale, quello Capolupo, dove in realtà è un po' più intimista. Questo è un pezzo che sicuramente si distingue per un fatto che ha un po' più di impatto a livello di energia proprio musicale. Okay. Però comunque e rimane sempre in un ambito, diciamo, di pop acustico un po' di un certo tipo.
1: Allora, volevo parlare solo un attimino di questa canzone e poi dopo spiego il perché ho nominato la parte rock. So che appunto c'è un videoclip, no? Di questo brano.
2: Sì, esatto, abbiamo realizzato un videoclip che non so se lo posso già svelare o lascio un po' di aspettativa su quello che poi dopo potranno vedere. Comunque
1: appena qualcosa, puoi dirlo.
2: Per la prima volta ho coinvolto anche la band con cui faccio i concerti, perché visto che il pezzo si prestava a un effetto un po' più energico e tutto d'impatto, allora mi è venuta un'idea e l'abbiamo realizzata e siamo soddisfatti del risultato.
1: Regia e montaggio Davide Spano.
2: Davide Spano, che sia il mio fedele collaboratore per quanto riguarda tutta questa parte di, diciamo, di immagine dei videoclip.
1: Io volevo raccontare un attimino, torniamo un po' indietro. Tu hai cominciato in che anno a cantare? Perché so che prima hai fondato una band che si chiamava Gli Estranea, una band pop rock, ecco perché prima ho parlato di rock.
2: Corretto. Guarda, io alla dimensione cantautorale, dove canto le mie canzoni, ci sono arrivato, si può dire quasi inconsapevolmente, perché mi sono arrivate una serie di suggestioni di canzoni che in quel momento erano così personali che era giusto che le cantassi io. Ed è una cosa dell'ultimo periodo, diciamo che il disco precedente, che è stato il mio debutto da cantautore, è del 2024, e quindi risale a 3-4 anni fa, quando ho composto quelle canzoni che man mano si sono hanno formato il primo album, poi adesso questo è il secondo album.
1: L'album che la solista sarebbe Tra i miei disordini.
2: Corretto, sei tutto meglio di me.
1: Ma mi in realtà un pochino la tua storia.
2: In realtà io ho sempre scritto canzoni, però non ho mai, diciamo, messo in gioco la mia parte proprio da frontman, da cantante, perché mi sono sempre ritagliato un ruolo. Io nasco chitarrista e poi stavo facendo nei primi anni, dopo i primi anni di studio della chitarra, avendo fine anni 90 formato, era l'epoca delle band, io ho sempre avuto un ruolo di chitarrista e, diciamo, di coautore insieme al cantante in quell'epoca. E quindi da lì ho scoperto che avevo che il mio approccio alla musica non era necessariamente tecnico, ma era più a livello proprio di scrittura. Quindi ho iniziato a unire queste due cose, appunto lo strumento e la creatività, e man mano ho acquisito, diciamo, sempre un po' più di consapevolezza in questo senso qua, e quindi il mio percorso si è sviluppato molto nell'aspetto autorale, fino appunto ad arrivare a questo nuovo capitolo, appunto, in cui ci metto anche, diciamo, la voce.
1: Allora, con la band, appunto, che abbiamo nominato prima, appunto Gli Estranea, avete vinto appunto il trofeo Roxy Bar su Monte Carlo, il famoso Roxy Bar di Red Ronnie.
2: Esattamente.
1: Poi cosa succede dopo? Hai avuto un incontro con Claudio Dentes, che è produttore di Elio Stretese, dove hai il tuo primo contratto discografico con la Sugar Music. Com'è cambiata questa dimensione, no? Una volta che sei entrata in questo contratto e avete conosciuto questo produttore?
2: Puoi immaginare che noi ponevamo tante aspettative nei confronti di questo concorso, perché era un concorso al tempo nazionale ed era l'unica cosa per gli emergenti televisiva. Allora non c'erano ancora i tale, così. Però Red Ronnie e il suo staff selezionava le band che riteneva più, diciamo, all'altezza per fare questo concorso, e noi fortunatamente lo vincemmo passando un sacco di volte in televisione. Da lì ci fu appunto questo sogno che si è concretizzato, perché Dentes, appunto, che era il produttore al tempo di Elio, e lui è anche stato anche di recente ritornato a essere il loro produttore, e ci ha scoperto proprio da figura talent scout della nostra esibizione, ci ha contattato, e da lì è partito questo viaggio in cui noi ci siamo affidati a lui. Per noi eravamo assolutamente ancora inconsapevoli di tutto quello che voleva dire il mondo della discografia, ma ambivamo a quello con tutto noi stessi. E quindi man mano, dopo aver valutato varie proposte che ci sono arrivate, è arrivata la proposta della Caselli, della Sugar, e lì non abbiamo potuto dire di no, e quindi da lì è partito un nuovo, un nuova, diciamo, grossissima opportunità che ci ha visto fare delle cose incredibili in tempo molto breve. Abbiamo fatto il primo maggio a Roma, abbiamo fatto programmi televisivi che al tempo erano super visti, in epoca in cui ancora c'era Maurizio Costanzo, Porta a Porta, un sacco di attività promozionali, e così abbiamo, diciamo, dato valore a quello che è stato quel periodo di, in cui appunto nacque un disco che si intitolava Direzione Estranea.
1: Infatti. Però poi c'è anche una parentesi con appunto con questo duo acustico in Milagro, dove riesce appunto a produrre e a scrivere 10 gocce di veleno, che quindi un album raffinato per la Emi Music.
2: Sì. Allora, conclusa l'esperienza con gli Estranei, ho fatto tesoro di tutte le esperienze che avevo fatto sia a livello di studio e registrazione, sia per un discorso un po' più manageriale. Ho visto un po' come si era mosso proprio Claudio Dentes e ho cercato di fare io col mio nuovo progetto quel tipo di proposta. Cioè mi sono autoprodotto il disco, realizzandolo in autonomia totale, visto che già la tecnologia lo permetteva, e poi grazie un po' a un po' di rapporti che avevo costruito nel corso del tempo, appunto grazie all'esperienza precedente. Quindi ho scritto le canzoni, nel corso di quel periodo ho conosciuto un cantante amico di cui amici comune, appunto, che era ben disposto nel, come dire, mettere la faccia su quello che avevo scritto, e quindi abbiamo formato questo duo dal nome Milagro. E
1: siete stati anche a Sanremo Giovani.
2: Sì, corretto. Dopo
1: Domani.
2: Bravo. Dopo un po' di è stato l'ultimo Sanremo di Pippo Baudo, che si innamorò di quella canzone, e io infatti sarò per sempre grato a Baudo per aver colto l'essenza di quel progetto. E dopo io feci, nel corso degli anni, prima con gli Estranei, anche con Milagro, diversi tentativi per arrivare a Sanremo, e l'anno buono fu appunto con Baudo, che arrivò in Emi, ascoltò il progetto, si innamorò, e da lì ci diede questa grandissima chance anche di visibilità e soprattutto di valore, perché appunto in qualche modo ha servito a consacrare, per quello che poteva essere in quel momento, quello che era la nostra attività artistica.
1: Infatti. Allora, la domanda che normalmente faccio, no, quando c'è un percorso così variegato, no, da band, duo e posolista, no? Di sotto faccio la domanda: come è cambiato Antonio Capolupo dagli Estranei ad oggi? Ma ho già avuto la risposta quasi all'inizio dell'intervista, dove tu appunto mi dici e ho scoperto la parte d'autore, la parte cantautoriale, che alla fine poi prima non ci mettevo la faccia come cantante, quindi penso che alla fine la risposta sia quella. Quindi come è cambiata da allora ad oggi Capolupo? È cambiato perché oggi sei più partecipe in quello che tu poi porti sul palco.
2: Sì, diciamo che è stato un percorso che non necessariamente di crescita in tutti i sensi, nel senso che sono andato pian piano a colmare dei vuoti che man mano di cui ho preso padronanza, perché alla fine la passione ti fa sì che anche le cose di cui ti senti meno padrone pian piano inizi appunto a padroneggiare. Però quello che è rimasto invariato è l'atteggiamento, nel senso che è proprio un modo di intendere la musica, dove cerco sempre di raccontare la mia storia, cercando di essere più autentico possibile, non cercando delle formule più convenzionali per essere più attrattivo. In realtà per me è come una seduta di psicoterapia fare musica, quindi non voglio scappare da questo tipo di missione.
1: Ok, noi ringraziamo gli ascoltatori di averci ascoltato, ringraziamo te di averci presentato la grande occasione. Cosa dire ancora? Io ti ringrazio tantissimo, diamo appuntamento alla prossima puntata. Grazie ancora di averci raccontato di te e della tua musica.
2: Grazie a te, un saluto a tutti.
1: Ciao, grazie.
2: Ciao.

0: Sono le 15 e un minuto.
1: Il segnale orario è stato offerto da...
2: Ma secondo te è una L?
3: Ma no, sarà una XL.
4: Doppia XL, come gli sconti di Asta del Mobile.
5: Il genio dell'asta del mobile!
4: Gli sconti volano fino al 70%.
6: Ma posso iniziare a pagare il prossimo anno?
4: Sicuro! Gli sconti doppia XL fino al 70% sono cumulabili con le promozioni in corso, ma solo per 60 giorni! Geniale, vero?
7: Torino International News.
8: Attacco in Arabia Saudita, ha colpito un caccia italiano. Salvini annuncia il rinvio dello stop Euro 5 ed estensione del taglio al bollo. Spifferi su Intesa, Stati Uniti e Russia, piano di evacuazione in Lituania, l'Eurogruppo diviso sulla tassa sugli extra profitti. Tra poco, restate con noi.
9: Sei insegnante di sostegno? Aggiornati e formati con il metodo ABA per alunni con spettro autistico. Con il corso ABA, tecnico del comportamento organizzato da Eurosofia, ente accreditato dal MIM, puoi imparare a supportare meglio studenti con disturbi del neurosviluppo e trasformare le tue competenze in strumenti concreti. Un percorso completo e spendibile professionalmente, con lezioni pratiche, casi reali e tutor esperti. Per info visita il sito www.eurosofia.it. Contatta il numero 091 7

0: 309-8311. Invia una mail a segreteria@eurosofia.it o invia un messaggio WhatsApp al numero 392-8825-358. Contatta il numero 091-709-8355 o invia un WhatsApp al numero 392-996-2493.
1: Bene ritrovati all'ascolto dalla redazione in studio, Francesco Vitale. Notte di paura nella base aerea di Taif in Arabia Saudita, dove si trova personale italiano impegnato nell'operazione Inherent Resolve. La struttura è stata bersagliata da un attacco che ha colpito un velivolo F-2000 della nostra aeronautica, parcheggiato in un'area decentrata. Il ministro della difesa Guido Crosetto ha confermato che non vi sono militari italiani coinvolti né ulteriori danni alle infrastrutture della base. Il vice premier Matteo Salvini ha annunciato che porterà in Consiglio di Ministri un provvedimento per inviare per tutto il 2027 lo stop alla circolazione delle auto diesel Euro 5. La misura si affianca al decreto entrato oggi in vigore con la Gazzetta Ufficiale, che prevede il nuovo sconto sulle accise del gasolio e l'abolizione del bollo per auto fino a 80 kW e moto. Un intervento che ha sottolineato il ministro. La Lega conta di ampliare a una platea ancora maggiore con la prossima legge di bilancio. Sul fronte geopolitico, indiscrezioni del New York Times rivelano che la Casa Bianca starebbe valutando la possibilità di siglare accordi economici con Mosca prima della conclusione del conflitto in Ucraina. Intanto cresce l'allarme nei paesi baltici. La Lituania ha predisposto un piano straordinario di evacuazione per i residenti di Vilnius verso il confine con la Polonia in caso di potenziale minaccia militare. Riunione informale dell'Eurogruppo a Dublino con il tema della tassazione degli extraprofitti al centro del dibattito. Il commissario all'economia Valdis Dobrovskis ha precisato che al momento non esiste una proposta comunitaria, lasciando la decisione ai singoli stati membri, Germania e Irlanda. Tuttavia incalzano Bruxelles affinché presenti opzioni concrete entro il prossimo Ecofin di ottobre. Alessandro Di Battista è stato dimesso dal Policlinico Gemelli di Roma. Con un messaggio sui social, l'ex deputato ha rassicurato i sostenitori sul proprio stato di salute, ringraziando il personale medico e annunciando che nelle prossime settimane condividerà il percorso di riabilitazione che lo attende a casa. Momenti di tensione a Torino durante una manifestazione antifascista organizzata in occasione di un convegno della polizia a cui partecipava il generale Roberto Vannacci. Un gruppo di dimostranti si è avvicinato ai cordoni di sicurezza lanciando uova contro le forze dell'ordine, che non hanno risposto prima che la protesta si trasformasse in un corteo lungo le vie cittadine. Ed è tutto, buon proseguimento di ascolto, a più tardi.
2: Che intenzioni hai adesso?
3: Vedere il mondo?
4: Guardare oltre i muri. Cose pericolose da raggiungere.
3: Sì.
5: Capisci, l'essenza dello spirito dell'uomo sta nelle nuove esperienze.
6: Questo è Merrill Road.

0: Che intenzioni hai adesso?
1: Vedere il mondo.
2: Guardare oltre i muri. Cose pericolose da raggiungere.
1: Sì.
3: Capisci, l'essenza dello spirito dell'uomo sta nelle nuove esperienze.
4: Questo è Marion Rose.
5: Che bello ritrovare i neri per caso, insomma, con la loro tecnica, con insomma il loro canto e le loro voci. Ecco, neri per caso che poi per un periodo non si erano più sentiti, al di là dei loro successi, insomma, delle loro insomma presenze a Sanremo, e nel corso di questi ultimi anni invece sono ritornati in auge, non solo come ospiti di diverse manifestazioni, ma anche insomma quello che fa anche sorridere è che c'è stata una collaborazione televisiva interessante come quella al Jalapas Show. Dunque, i neri per caso presenti in questa nuova ora insieme. Questo è l'appuntamento di Marion Rose. Io sono Maria Teresa Mirelli, fino alle 17, sempre qui su Torino International.
6: Io voglio denti fissi e li voglio subito. Sono andato da Atteclinics e mi hanno ridato sorriso e masticazione in sole 24 ore. Protesi fissa in resina su 4 impianti in titanio a un costo di 4.980 euro. Esperti in casi complessi di chirurgia orale e laboratorio odontotecnico interno fanno la differenza. Perché non l'ho fatto prima? I tuoi denti fissi, subito! Clicca www.ateclinics.com e prenota il tuo check-up. Ci troviamo a Torino, Beinasco, Cambiano e Alba.
7: Torino International, radio sulla 90 FM. Per la tua pubblicità telefona al 335 5

0: Pretty Slowly alle 15:15, proprio perfetto così, nel pomeriggio di Torino International. Dunque siamo nella prima parte di Meron the Road e come ogni giorno, ogni pomeriggio, da lunedì al venerdì che si rispetti, insomma vi racconto che cosa si celebra nella giornata che stiamo trascorrendo anche insieme. Beh, diciamo che se parliamo di una celebrazione seria, c'è la giornata mondiale per il monitoraggio delle acque, che serve per coinvolgere tutti i cittadini, ma di tutto il mondo, a proteggere le risorse idriche, perché sappiamo benissimo che sono fondamentali per la nostra sopravvivenza. E poi ogni paese è invitato a testare la qualità delle acque delle proprie zone. Se non c'è acqua, non c'è vita, ricordiamocelo sempre. Se invece diamo uno sguardo a quelle che sono le ricorrenze più insolite, più curiose, beh, intanto la prima che vi segnalo è la giornata mondiale del bambù, il World Bamboo Day, proprio per far conoscere le incredibili potenzialità di questa pianta, che viene un po' considerata addirittura l'acciaio vegetale, forse perché è così resistente e serve anche per ridurre l'anidride carbonica nel pianeta. A proposito di ricorrenze strane nel mondo, beh, oggi almeno negli Stati Uniti si celebra uno dei panini più famosi della cultura pop, cioè il National Cheeseburger Day, così come oggi è la giornata, e questo è davvero strano, dedicata ad abbracciare un autore di biglietti d'auguri, anche perché i biglietti d'auguri adesso, se proprio li acquistiamo, se proprio insomma li scriviamo, lo facciamo in occasione di alcune ricorrenze speciali, che possono essere magari gli sposi, che possono essere i compleanni, gli anniversari, qualche volta ancora Natale, Pasqua, ma per il resto c'è, è diventata anche un'abitudine non solo di non scrivere più le cartoline, le lettere, ma neanche insomma i bigliettini. Pensate che una volta, anche quando andavamo a scuola, una delle cose fondamentali era passarsi i bigliettini con le soluzioni di quelli che erano i famosi compiti in classe, cercando di non farsi acchiappare insomma dal nostro prof, che ovviamente cercava di guardare attentamente che nessuno aiutasse il proprio vicino di banco o qualche altro alunno. E poi per chiudere questa carrellata di bizzarre ricorrenze dal mondo, beh, oggi è anche l'International Read and Book Day, cioè la giornata internazionale dedicata alla lettura, e qui ci ritroviamo sempre, no, a parlare di lettura con tutte le varie iniziative, in questo caso in formato digitale. Ma quanti eventi storici vi racconto ogni volta nel nostro appuntamento di Meron the Road?
1: Yeah.

0: delle nostre novità, detto tra noi Malika Ayane, che abbiamo visto insomma ritornare in questo 2026 non solo con i concerti ma anche con brani inediti, anche in occasione della sua partecipazione a Sanremo edizione 2026. Ma a proposito di Sanremo, quello 2027 sta decisamente cambiando, molti aspetti sono già stati decisi e comunque si stanno anche commentando grazie a questo nuovo direttore artistico e conduttore che tutti conosciamo, Stefano De Martino, che intanto ha deciso di eliminare dal regolamento la famosa categoria delle nuove proposte. Infatti farà sì che il vincitore di Sanremo Giovani acceda direttamente in gara insieme ai Big senza più affrontare una competizione separata. Il cambiamento del resto è anche positivo per gli stessi talenti giovani, anche perché se fino a quest'anno la sezione nuove proposte aveva rappresentato per anni la porta d'ingresso degli artisti emergenti sul palco con una gara parallela, quest'anno insomma sarà, o meglio quest'anno, quello che verrà il prossimo anno sarà decisamente differente. Il vincitore di Sanremo Giovani infatti entrerà a far parte a tutti gli effetti della gara principale. Allora, la finale di Sanremo Giovani comunque è già stabilita per il 18 dicembre, siamo sempre in prima serata, sempre Rai 1, dove 6 saranno i finalisti, 3 selezionati dal concorso Area Sanremo, gli altri 3 scelti direttamente da una commissione musicale che sarà chiaramente guidata da De Martino. Resta ancora da definire il format televisivo che accompagnerà questo processo di selezione. Altra novità che è già stata detta e che ribadiamo è la serata performance. Fa il suo vero e proprio debutto per individuare il rappresentante italiano all'Eurovision Song Contest, perché tutti gli artisti saranno in gara, tutti potranno reinterpretare il proprio brano puntando soprattutto sulla parte scenica, no? Sulla performance dal vivo, perché sappiamo che quando si va all'Eurovision conta molto anche l'elemento visivo, che può essere decisivo. Quindi si cerca di dare al festival un respiro più internazionale. E poi il nuovo regolamento prevede una riduzione del cast dei Big, che dovrebbe attestarsi, almeno secondo le indiscrezioni, a quota 24. Quindi insomma ci sono già una serie di cambiamenti, qualcuno non è così nuovo perché magari era stato testato nelle precedenti edizioni, ricordiamo quella con Claudio Baglioni, poi anche con Amadeus, e quindi non ci resta che attendere ufficialmente l'inizio, anche se sono certa che arriveranno ancora tantissime curiosità e informazioni per quella che sarà la nuova edizione del Festival di Sanremo, che come sempre riuscirà ad attrarre tantissimi telespettatori e soprattutto per 5 giorni, chissà come mai il nostro paese è come se si fermasse per quella che sarà sicuramente un'edizione unica. Tutto questo dal 16 al 20 febbraio, come sempre, al Teatro Ariston.
1: Torino International.

0: Seven qui con Loca, che abbiamo rivisto a proposito di Sanremo, di cui parlavamo prima, proprio in occasione dell'ultima edizione, in coppia con LDA, con cui hanno pubblicato questo progetto congiunto dal titolo Poesie Clandestine. Bene, ci sono aziende che fanno testare le proprie collezioni, insomma, non solo da ingegneri o da esperti del settore, ma magari da influencer o eventualmente da shoes blogger, soprattutto se si tratta di scarpe. E c'è un'iniziativa particolare da parte di un brand che ha 130 anni di esperienza in fatto di scarpe, che ha deciso di lasciarle giudicare non da persone, quindi non da blogger, ma da una famiglia di bellissimi gatti grigi, neri e rossi, che secondo il loro istinto da veri esperti hanno scelto di accoccolarsi, appisolarsi sopra e dentro alcune tipologie di scarpe, come potevano essere i mocassini, le ballerine o le pump, con grande soddisfazione da parte loro e anche dell'azienda che ha creduto in questa iniziativa. E, tra l'altro, la stessa azienda sostiene anche alcune associazioni che si occupano da sempre di felini. Dunque, certo è che è una strategia diversa dalle altre aziende, perché nessuno finora aveva fatto raccomandare una collezione di scarpe dai gatti, però evidentemente tutto questo ha funzionato e probabilmente lo vedremo anche nei prossimi mesi, sulla base chiaramente delle vendite.
1: Torino International.

0: continua, insomma, a sorprenderci con la sua musica. Qui c'è la Città degli Angeli di Achille Lauro, che ritornerà in tour il prossimo anno con quello che è Achille Lauro Stadi 2027 Per Sempre Noi. Tappa anche a Torino il 22 giugno all'Allianz Stadium. Tra l'altro, Achille Lauro, vi ricordo, lo abbiamo presentato anche la scorsa settimana, ha pubblicato il pezzo Per Noi insieme a Jorlier, ed è sicuramente la prima collaborazione tra i due artisti. Ma diamo uno sguardo invece a quello che accadrà in questo fine settimana, almeno gli appuntamenti principali, perché come al solito questo weekend ci regalerà davvero tanti appuntamenti diversi e che potrà soddisfare un po' tutti noi. Intanto ritorna nella nostra città Top Play, l'appuntamento dedicato al gioco in tutte le sue forme. Quindi al Parco d'Oro saranno presenti 200 tavoli da gioco e più di 50 associazioni ludiche, una manifestazione che tra l'altro è completamente gratuita e quindi aperta sia ai principianti che ai giocatori esperti. Poi c'è Piantala, questo plant pop-up itinerante dedicato alle piante. Sono presenti 15.000 esemplari di 350 varietà alle OGR, insieme a consulenti botanici, workshop, laboratori, appuntamenti musicali. Anche qui l'ingresso è gratuito, però la prenotazione è obbligatoria, così come è necessario prenotare per visitare la storica Sala Gonin di Torino Porta Nuova, che ritornerà, diciamo, che accoglierà il pubblico torinese e non solo, in quelle che sono le aperture delle sale storiche promosse proprio dalla Fondazione FS Italiana, anche perché è una sala che è stata progettata nel 1864 dalla famiglia reale in stile barocco. Ci sono affreschi, trompe d'oeil, decorazioni legate alla tradizione sabauda, davvero un gioiellino. Se poi amate la musica indipendente, i nuovi percorsi, ecco che Torino diventa il palcoscenico del So Fa So Good Festival al Bunker, dove si alterneranno gli artisti e le band con generi diversi: rock, hip hop, elettronica, post-punk e naturalmente tanta sperimentazione. Anche qui l'evento è gratuito. E quindi questo, insomma, come al solito è bello anche per valorizzare la musica. Se invece vi piace l'arte popolare, il Festival delle Arti Popolari torna in zona Vanchiglia fino a domenica. Anche qui il gioco non mancherà, così come l'arte e lo spettacolo, tantissime performance, laboratori e attività un po' per tutti. Infine vi segnalo ancora il Marconi Boulevard, una giornata dedicata alla cultura del riuso, quindi se vi piace il vintage e l'artigianato, questo è l'appuntamento per voi. E anche lo sport non mancherà, fortunatamente, grazie al campionato europeo maschile di pallavolo, che è iniziato il 9 e terminerà il 26 settembre, perché in questo caso farà tappa a Torino, visto che risulta una delle città italiane che ospiteranno, insomma, questi campionati europei al Palavela da domenica 20 settembre, 4 ottavi e 2 quarti di finale, quindi match decisivi per quella che poi la corsa alla semifinale. Insomma, tanti appuntamenti per iniziare al meglio questo fine settimana di settembre.
1: Il 2015 studio dentistico Tassoni are grijă de zâmbetul pacienților români și moldoveni. Plata în 48 de rate lunare cu fluturaș în sediu. Implant dentar complet de coroană la 32 de euro și 63 de cenți pe lună. Arcadă completă fixată pe 4 implanturi la 125 de euro și 50 de cenți pe lună. Asistență rapidă atât în timpul intervenției cât și după. Iar pentru cine lucrează toată săptămâna, facem implanturi chiar și sâmbăta cu programare. Sună acum Studio Dentistico Tassoni în Corso Bernardino Telesio 29 Torino. Repet, Corso Bernardino Telesio 29 Torino. Telefon 011 020 6855. Studio Dentistico Tassoni. Zâmbetul care te face să te simți ca acasă.
2: Lumea copiilor ne ia pe toți în zbor.
3: Lumea copiilor este chiar în magazinul Alegria. Botez de vis cu hăinuțe și accesorii minunate. Invitații, plicuri, bani, mărturii și lumânări pentru nunți și botezuri. Trusouri și seturi tavă pentru moți. Totul pentru copiii 0-12 ani. Ținute de ocazie, costume populare, haine de zi cu zi. Alegria, frumusețe și calitate la prețuri oneste. Via Castel Gonberto 158, Torino. Telefon 329-223-8938. Pagina Facebook Alegria, Il Mondo dei Bambini. Aici e...
4: regia.

0: dire che i Tears for Fears hanno pubblicato brani iconici nella loro carriera, ma forse Everybody Wants to Rule the World potrei dire che è la canzone più famosa. Nonostante sia stata pubblicata nel 1985, continua a piacere anche oggi, ad esempio in questo venerdì 18 settembre, quando la riproponiamo nel pomeriggio di Torino International, anche perché è stato il brano con più ascolti in assoluti del gruppo sulle piattaforme come Spotify. Pensate che ci sono state oltre 2,5 miliardi di riproduzioni, adesso magari anche qualcosa in più. I Tears for Fears nel pomeriggio di Torino International. Tra poco andremo a raccontare altre curiosità, ma soprattutto a presentare le nostre novità, quelle che sono uscite a mezzanotte, nella seconda ora di Maroon Road. Quindi vi aspetto tra pochissimo, e adesso invece ci sono Jovanotti e Gabri Ponte, altra collaborazione inedita di questo 2026 con DNA. Torino International Reality Radio.
1: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui, sul davanzale

0: Sono le 16.
1: Il segnale orario è stato offerto da...
2: Hai visto? Sarà una L.
3: Ma no, come minimo è una XL.
4: Doppia XL, come gli sconti di Asta del Mobile.
2: Il genio dell'asta del mobile!
4: Gli sconti volano fino al 70%!
3: Ma sull'acquisto di una cucina c'è sempre il sistema filtraggio acqua?
4: Ma certo! In più un bellissimo miscelatore al prezzo di un euro! Gli sconti doppi XL volano fino al 70%, ma solo per 60 giorni! Geniale, vero?
5: Torino International News.
6: Arabia Saudita ha colpito l'Eurofighter italiano, nessun ferito, l'Italia pronta a inviare la Marina al Bahl e Mandeb. Elezioni in Russia per la nuova Duma, urne aperte, uno studente in scuola spruzza uno spray urticante a coltello un insegnante a Roma, in diretta social, il telefono sequestrato, Alessandro Di Battista tornato a casa, sto molto meglio. Parleremo anche del maltempo, tra poco, restate con noi.
7: Promuovi la tua azienda con Italia Stampa. Visibilità garantita nella tua città o in tutta Italia. Chiedici come. Visita ora il sito italiastampa.it. Faremo crescere la tua attività. È una promessa. Italia Stampa. Dalle parole ai fatti.
6: Ben ritrovati all'ascolto dalla redazione, in studio Francesco Vitale. Il Pakistan è pronto ad andare fino in fondo per difendere l'Arabia Saudita, mentre aumentano gli attacchi degli Houthi dello Yemen contro il regno, lo ha dichiarato il portavoce delle forze armate pakistane Ahmed Sharif Chartli in un'intervista rilasciata giovedì ad Arab News. Islamabad sosterrà Riyadh sia diplomaticamente sia fisicamente, ha affermato. Faremo di tutto per garantire la sicurezza di due luoghi sacri del regno dell'Arabia Saudita. Il mese scorso Pakistan, Arabia Saudita e Turchia hanno firmato l'accordo congiunto di difesa della Mecca, impegnandosi alla difesa reciproca in caso di attacco contro uno dei tre paesi. Il COREPER si è riunito oggi per discutere del rinnovo degli elenchi delle sanzioni individuali alla Russia, ma non ha raggiunto l'accordo. Le consultazioni che proseguono e il COREPER dovrebbe riunirsi nuovamente lunedì con l'obiettivo di raggiungere un accordo prima della scadenza fissata per martedì a mezzanotte. Nell'ultima riunione di lunedì il COREPER aveva deciso di prorogare le sanzioni di una sola settimana al fine di concedere agli stati membri più tempo per esaminare in modo approfondito le proposte di rinnovo. Cronaca, paura questa mattina in una scuola media della periferia est di Roma. Un studente tredicenne di una scuola media ha aggredito una professoressa dopo averle spruzzato sul volto dello spray urticante. La ferita con un coltello è accaduta alla scuola media Giovanni Verga in via Giovanni Gussone nella zona di Centocelle. Il ragazzo di 13 anni aveva con sé anche un cellulare collegato a Telegram e a quanto si apprende avrebbe tentato di filmare la scena attraverso una videochiamata in diretta. Fermare l'aggressione è stato un suo compagno di scuola, l'allarme è scattato intorno alle 9:30. La docente soccorsa e trasportata in ospedale in stato di shock, non sarebbe in pericolo di vita. Alessandro Di Battista è uscito dal Policlinico Gemelli, lo annuncia su Instagram lo stesso Di Battista postando una foto con l'amico e presidente dell'associazione Schierarsi

Luca di Giuseppe, sto molto meglio, finalmente sono a casa, dice, grazie ai medici, al personale del Policlinico Gemelli di Roma e grazie a tutti voi per l'affetto che ho sentito ogni giorno, ha scritto. Un intenso nucleo temporalesco ha attraversato la città di Firenze, in particolare la zona sud, alle 9.35 il pluviometro di Firenze. E ancora l'orto botanico, si spiega da Palazzo Vecchio, il cumulato nelle ultime 24 ore è stato di 48,4 mm. Non è l'unica zona, anche un forte temporale ha caratterizzato anche Roma. A Palermo 40 interventi dei vigili del fuoco, allerta su Abruzzo, Basilicata, Campania, Lazio, Lombardia, Marche, Molise, Puglia, Sardegna, Sicilia, Toscana e Umbria. È tutto, buon proseguimento di ascolto, continuate a rimanere con noi.

0: the Stars, The Rolling Stones, sono a tutti gli effetti delle stelle, ma ancora di più delle star, e non hanno più nulla da dimostrare, nonostante insomma abbiano alle spalle una carriera incredibile. E lo scorso 10 luglio sono riusciti ancora a far uscire un album di inediti e di grandi collaborazioni, Foreign Tongue, che gli ha permesso probabilmente di essere considerato tra gli album più belli della loro carriera. Del resto, insomma, si sa che Rolling Stones hanno una storia incredibile, sono riusciti a sconfiggere il tempo, a sovvertire un po' l'ordine naturale delle cose, e se avete la curiosità di ascoltarli, devo dire che le collaborazioni sono eccellenti, da Paul McCartney e Robert Smith fino a Bruno Mars. I Rolling Stones aprono ancora una volta il nostro appuntamento pomeridiano di Merion Road, che ritorna come sempre nel pomeriggio di Torino International.
1: Eu vreau din sfix și vreau imediat. Am fost la AT Clinics și mi-au redat zâmbetul și capacitatea de a amesteca în doar 24 de ore. Proteză fixă din rășină pe 4 implanturi din titan la 4.980 de euro. Experți în cazuri complexe de chirurgie orală și laborator de tehnică dentară intern, asta face diferența. De ce nu i-am făcut până acum? Dinții fix imediat. Intră pe www.ateclinics.com și fixează un check-up. Suntem în Torino, Băinasco, Cambiano și Alba.

0: nella prima parte di Merion Road vi ho raccontato degli appuntamenti nella nostra città, insomma una bella carrellata di quello che ci coinvolgerà in questo fine settimana di settembre. Però non vi ho ancora citato un appuntamento che invece riguarderà non solo, diciamo, la nostra regione, ma in linea di massima tutta l'Italia, che torna in questa edizione 2026. Sto parlando di Monumenti Aperti. Infatti, proprio da domani fino al prossimo 8 novembre, questa manifestazione, che da 30 anni ormai esiste, porta un po' tutti noi, tutto il pubblico, alla scoperta di quello che è il patrimonio culturale italiano, attraverso la conoscenza di luoghi che spesso non sono accessibili o comunque poco conosciuti. Anche per questa edizione, visto che insomma parliamo di un viaggio trentennale, ci sono 20 regioni italiane che permetteranno a ben 85 comuni e 800 monumenti di essere assolutamente conosciuti e visitati. E tra l'altro ad accompagnare i visitatori saranno studenti volontari, associazioni e comunità locali, che diventeranno anche coprotagonisti di questo racconto, proprio per mettere in relazione la memoria, il territorio e le nuove generazioni. Per conoscere tutti i monumenti aperti di questa 30ª edizione basta andare sul sito monumentiaperti.com.
1: Torino International.
2: Let's go, girls.

0: citare Coca-Cola, cioè Tommaso Paradiso, sempre qui nel pomeriggio di Torino International. Alzi la mano chi non ha mai utilizzato almeno una volta l'intelligenza artificiale. Lo facciamo per mille motivi, per trovare quella determinata curiosità, per farci rispondere ad una domanda. Poi ci sono quelli che addirittura li considerano veri e propri amici o persino partner. Ma c'è chi utilizza addirittura ChatGPT o comunque tutti i vari motori di intelligenza artificiale come addirittura psicologi, e questo sicuramente non è una cosa buona, perché l'intelligenza artificiale non può sostituire un medico, uno psicoterapeuta, no? Anche perché è vero che è gratuito e disponibile, però manca un elemento fondamentale per la comprensione di ciò che viviamo, cioè la cosiddetta alleanza terapeutica, che è la capacità di creare connessione emotiva e risonanza affettiva con il paziente. E quindi è diverso dal dare ragione all'interlocutore, perché spesso, insomma, l'intelligenza artificiale cerca sempre di renderci più facile, no, quella che potrebbe essere la pillola, ecco, per quella che potrebbe essere la risposta negativa. Quindi attenzione di non giocare con la propria salute e soprattutto quella mentale con l'intelligenza artificiale, perché insomma bisogna andare da uno specialista, trovare ovviamente il migliore che possa davvero aiutarci. Ci fermiamo come sempre per l'infomobilità e poi ritorniamo nell'appuntamento di Man on the Road.
1: 2015, studio dentistico Tassoni. Are grijă de zâmbetul pacienților români și moldoveni. Plata în 48 de rate lunare cu fluturaș în sediu. Implant dentar complet de coroană la 32 de euro și 63 de cenți pe lună. Arcadă completă fixată pe 4 implanturi la 125 de euro și 50 de cenți pe lună. Asistență rapidă atât în timpul intervenției cât și după. Iar pentru cine lucrează toată săptămâna, facem implanturi chiar și sâmbăta cu programare. Sună acum Studio Dentistico Tassoni în Corso Bernardino Telesio 29 Torino. Repet, Corso Bernardino Telesio 29 Torino. Telefon 011 020 6855. Studio Dentistico Tassoni. Zâmbetul care te face să te simți ca acasă.
2: Muoversi in Piemonte.
3: Un buon venerdì pomeriggio a voi che siete in ascolto. A causa di un incidente sulla A6 Torino-Savona sono possibili disagi alla viabilità tra Niella Tanaro e Ceva in direzione Savona. Ci occupiamo quindi della provincia di Vercelli per ricordarvi che lungo la provinciale 3 si viaggia a senso unico alternato per lavori a Saluggia in orario 6:30-18. Al momento è tutto. Per rimanere aggiornati sulla viabilità in tempo reale in regione, visitate il nostro portale muoversiinpiemonte.it. Buon viaggio!
2: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
4: Torino International, la tua radio, la tua città.

0: Siete pronti per la nostra novità di questo venerdì 18 settembre, quando sono le 16.30? Lasciamo da parte Kylie Minogue e andiamo a scoprire un artista italiano che ritorna per l'occasione quasi ad essere un esordiente. Sto parlando di Cesare Cremonini, che ha deciso un po' di vestire questi nuovi panni, lasciando quelli di un artista ormai affermato, attraverso questo nuovo progetto che sicuramente corrisponde a un insieme di stili che ha trovato in occasione proprio della sua registrazione a Londra. Sto parlando del decimo album di Cesare Cremonini, che uscirà il 23 ottobre dal titolo Amateur, dal quale si estrae il primo singolo, che è proprio fresco di novità e che andiamo ad ascoltare qui insieme nel pomeriggio di Torino International. Si intitola Paparazzi.
1: Torino International.

siamo davvero un po' tutti busy woman. C'è Sabrina Carpenter qui su Torino International, così come tra poco c'è un'artista che insomma è molto ammirata ma qualche volta insomma è anche criticata. Mi riferisco a Laura Pausini, che però è una grande professionista ed ha incassato una nuova nomination a quelli che sono i Latin Grammy Awards. Infatti è stata candidata in quella che è la categoria miglior album vocale pop tradizionale per Io Canto 2, la versione chiaramente spagnola di quello che Io Canto 2 nella sua versione italiana. Infatti, se nella formula italiana ci sono tante canzoni rivisitate da parte chiaramente di artisti italiani, in quella spagnola ci sono artisti firmati da Ricky Martin, da Shakira, da Juan Luis Guerra e tanti altri. Dunque, l'album è uscito a marzo 2026, è un grande tributo comunque a quelli che sono i cantautori che a lei in qualche modo piacciono o l'hanno colpita nel corso della sua carriera. Tra l'altro di recente abbiamo anche presentato, a proposito di novità, sempre nel nostro pomeriggio Siamo soli nell'immenso vuoto che c'è, cover di Raff, e devo dire che insomma Laura incassa davvero tanti premi, anche perché il riconoscimento arriva poi a 3 anni di distanza da un altro premio, quello alla carriera, Latin Recording Academy Person of the Year, che le è stato conferito appunto 3 anni fa. Allora, vedremo se il prossimo 12 novembre a Las Vegas, in occasione di questa 27esima edizione, riuscirà a ricevere ancora una volta questo premio nella sua categoria, considerando che nel suo palmares Pausini conta già 5 Latin Grammy, un Grammy Award, un Golden Globe e una nomination agli Oscar. Nel frattempo continua quella che sarà la sua 11esima tournée mondiale della carriera. Tantissime date sold out, oltre 450.000 biglietti già venduti. Si parte il 1 ottobre con il tour che poi proseguirà fino alla fine del 2027.

0: is Love, c'è Emily Sandé sempre qui su Torino International, così come c'è una nuova classifica nel nostro appuntamento di Maroon Road che ha a che vedere con le città più intelligenti al mondo, perché a questa domanda hanno risposto una serie di risultati per stilare l'Intelligence Cities Index 2026 in modo tale da scoprire quali siano le città più intelligenti, basate non solo sulla capacità di impiegare l'intelligenza artificiale, ma tutte le tecnologie digitali. In questo modo si migliorano anche i servizi rivolti ai cittadini. Beh, in questa classifica posso dirvi che ci sono due città italiane, rispettivamente al 40esimo e al 41esimo posto, che sono Roma e Milano, e per questo diciamo non avevo dubbi. Ma se andiamo direttamente sul podio, al terzo posto troviamo New York, al secondo Dubai, quindi medaglia d'argento perché si fa valere per l'adozione di nuove tecnologie al servizio dei cittadini, mentre al primo posto c'è Londra, che risulta effettivamente la città più intelligente al mondo, anche perché è riuscita ad avere un ottimo punteggio che è pari a 85 su 100.
1: Torino International.

0: che questo brano, The Game of Love, ha vinto un Grammy Award come miglior collaborazione vocale pop. E qui ci sono non solo Santana, ma anche Michelle Branch. Questa è nella versione più famosa. In realtà il brano era stato anche inizialmente registrato con Tina Turner, però la versione è stata poi pubblicata successivamente. Mancano davvero pochi minuti a chiudere questa seconda ora di Maroon Road in questo venerdì 18 settembre, che proseguirà come sempre con DJ Nick. Prima di rimandarvi chiaramente all'appuntamento di lunedì, sempre dalle 15 nel pomeriggio di Torino International, volevo presentarvi un'altra novità, la seconda, sempre tutta italiana. Parliamo di un duetto con due voci che si uniscono per la prima volta e che secondo me ci permettono di comprendere uno degli incontri più attesi del pop italiano. È una ballata che è stata costruita su questo dialogo tra due donne, che mette al centro la forza del loro rapporto, che è in grado di sopravvivere alla distanza, ai cambiamenti, alle ferite del tempo. Del resto Alberoni diceva che l'amicizia lo si capisce quando praticamente anche a distanza, insomma, di anni ci si ritrova e sembra come se ci fossimo visti, insomma, pochi minuti prima. Ecco, il brano si intitola Amica e loro sono Annalisa e Madame a chiudere non solo questo appuntamento pomeridiano, ma ancora di più a presentarvi la nostra seconda novità. A voi tutti un buon inizio di fine settimana, a lunedì, e buona serata in compagnia di Nick. Ciao da Maria Teresa.
1: Torino International.

0: Sono le 17 e un minuto.
1: Il segnale orario è stato offerto da...
2: Hai visto? Sarà una L?
3: Ma no, come minimo è una XL.
4: Doppia XL, come gli sconti di Asta del Mobile.
2: Il genio dell'asta del mobile!
4: Gli sconti volano fino al 70%!
3: Ma il piano di lavoro in Silestone è sempre al prezzo del laminato?
4: Sicuro! Gli sconti doppia XL fino al 70% sono cumulabili con le promozioni in corso, ma solo per 60 giorni! Geniale, vero?
5: Torino International News.
6: Attacco in Arabia Saudita, ha colpito un caccia italiano. Salvini annuncia il rinvio dello stop Euro 5 ed estensione del taglio al bollo. Spifferi su Intesa, Stati Uniti e Russia, piano di evacuazione in Lituania, l'Eurogruppo diviso sulla tassa sugli extra profitti. Tra poco, restate con noi.
5: Promuovi la tua azienda con Italia Stampa. Visibilità garantita nella tua città o in tutta Italia. Chiedici come. Visita ora il sito italiastampa.it. Faremo crescere la tua attività. È una promessa. Italia Stampa. Dalle parole ai fatti.
6: Ben ritrovati all'ascolto dalla redazione in studio. Francesco Vitale, notte di paura nella base aerea di Taif in Arabia Saudita, dove si trova personale italiano impegnato nell'operazione Inherent Resolve. La struttura è stata bersagliata da un attacco che ha colpito un velivolo F-2000 della nostra aeronautica, parcheggiato in un'area decentrata. Il ministro della difesa Guido Crosetto ha confermato che non vi sono militari italiani coinvolti né ulteriori danni alle infrastrutture della base. Il vice premier Matteo Salvini ha annunciato che porterà in consiglio di ministri un provvedimento per inviare per tutto il 2027 lo stop alla circolazione delle auto diesel Euro 5. La misura si affianca al decreto entrato oggi in vigore con la Gazzetta Ufficiale, che prevede il nuovo sconto sulle accise del gasolio e l'abolizione del bollo per auto fino a 80 kWh e moto. Un intervento che ha sottolineato il ministro. La Lega conta di ampliare a una platea ancora maggiore con la prossima legge di bilancio. Sul fronte geopolitico, indiscrezioni del New York Times rivelano che la Casa Bianca starebbe valutando la possibilità di siglare accordi economici con Mosca prima della conclusione del conflitto in Ucraina. Intanto cresce l'allarme nei paesi baltici. La Lituania ha predisposto un piano straordinario di evacuazione per i residenti di Vilnius verso il confine con la Polonia in caso di potenziale minaccia militare. Riunione informale dell'Eurogruppo a Dublino con il tema della tassazione degli extraprofitti al centro del dibattito. Il commissario all'economia Valdis Dobrovskis ha precisato che al momento non esiste una proposta comunitaria, lasciando la decisione ai singoli stati membri, Germania e Irlanda. Tuttavia incalzano Bruxelles affinché presenti opzioni concrete entro il prossimo Ecofin di ottobre. Alessandro Di Battista è stato dimesso dal Policlinico Gemelli di Roma. Con un messaggio sui social, l'ex deputato ha rassicurato i sostenitori sul proprio stato di salute, ringraziando il personale medico e annunciando che nelle prossime settimane condividerà il percorso di riabilitazione che lo attende a casa. Momenti di tensione a Torino durante una manifestazione antifascista organizzata in occasione di un convegno della polizia a cui partecipava il generale Roberto Vannacci. Un gruppo di dimostranti si è avvicinato ai cordoni di sicurezza lanciando uova contro le forze dell'ordine, che non hanno risposto prima che la protesta si trasformasse in un corteo lungo le vie.

0: Torino International.
1: Io voglio denti fissi e li voglio subito. Sono andato da Atteclinics e mi hanno ridato sorriso e masticazione in sole 24 ore. Protesi fissa in resina su 4 impianti in titanio a un costo di 4.980 euro. Esperti in casi complessi di chirurgia orale e laboratorio odontotecnico interno fanno la differenza. Perché non l'ho fatto prima? I tuoi denti fissi, subito. Clicca www.atteclinics.com e prenota il tuo check-up. Ci troviamo a Torino, Beinasco, Cambiano e Alba.
2: Detronam trending will shulan lo quim con playlist votate voi. Votează-ți piesa

0: Sono le 18:02.
1: Il segnale orario è stato offerto da...
2: Ma secondo te è una L?
3: Ma no, sarà una XL.
4: Doppia XL, come gli sconti di Asta del Mobile.
5: Il genio dell'asta del mobile!
4: Gli sconti volano fino al 70%.
6: Ma posso iniziare a pagare il prossimo anno?
4: Sicuro! Gli sconti doppia XL fino al 70% sono cumulabili con le promozioni in corso, ma solo per 60 giorni! Geniale, vero?
7: Torino International. DJ Nick presenta clasamento oficial Radio Torino International. Cele mai ascultate și cele mai votate piese ale săptămânii.

0: doppia XL come gli sconti di Asta del Mobile.
1: Il genio dell'asta del mobile!
0: Gli sconti volano fino al 70%!
2: Ma sull'acquisto di una cucina c'è sempre il sistema filtraggio acqua?
0: Ma certo! In più un bellissimo miscelatore al prezzo di un euro! Gli sconti doppi XL volano fino al 70%, ma solo per 60 giorni! Geniale, vero?
3: Torino International News.
4: Tre giorni di ricerche laguna, poi ritrovamento. Gabriella non ce l'ha fatta. Dopo l'incidente col taxi acqueo, legge elettorale, via libera del Senato. Il consigliere di Putin, la Polonia ci attacca, la gnanteremo in due o tre giorni e Washington esce anche allo scoperto. Abbiamo armi nello spazio. Tra poco, restate con noi.
3: Promuovi la tua azienda con Italia Stampa. Visibilità garantita nella tua città o in tutta Italia. Chiedici come. Visita ora il sito italiastampa.it. Faremo crescere la tua attività. È una promessa. Italia Stampa. Dalle parole ai fatti.
4: Ben ritrovati all'ascolto dalla redazione, in studio Francesco Vitale. Nessun provvedimento immediato in Consiglio dei Ministri sull'ex Ilva. Il governo ha raggiornato il tavolo a Palazzo Chigi con i sindacati, congelando il decreto con le misure di tutela dopo la decisione della Cassazione di fissare al 20 ottobre l'udienza su ricorso contro la chiusura dell'area a caldo. Il sottosegretario Mantovano ha comunque confermato le linee guida dell'esecutivo: riconversione green degli impianti, prosecuzione della gara di vendita e salvaguardia dell'occupazione tramite un modello di cassa integrata che non prefiguri la cessazione dell'attività. Rivelazione del presidente ucraino Zelensky, che in un'intervista alla CBS ha denunciato un doppio attacco russo al suo aereo presidenziale. Secondo il leader di Kiev, uno o due droni avrebbero sconfinato nello spazio aereo moldavo sia durante il suo viaggio verso Oslo sia al momento del rientro, mettendo a rischio i suoi spostamenti via Chisinau. L'iter della stretta sulla cittadinanza proposta dalla Lega si arricchisce di una frenata da parte di Forza Italia. Gli azzurri hanno depositato due emendamenti in commissione affari costituzionali alla Camera per limitare le cause ostative ai soli reati contro la persona con pene superiori a 3 anni, escludendo quelli colposi. Forza Italia chiede inoltre di depennare l'obbligo del test di lingua italiana a livello B1 per i giovani nati in Italia da genitori stranieri. Procedimento disciplinare in vista per il conduttore di Report Siegfried Ranucci. Viale Mazzini ha inviato una lettera di contestazione al giornalista sulla base della relazione del comitato etico relativa ai suoi rapporti con Walter Lavitola. Ranucci avrà 5 giorni per rispondere. Le sanzioni ipotizzabili vanno dal richiamo al licenziamento. Il legale del giornalista parla di tempismo irrequieto proprio all'indomani del ricorso depositato per chiedere il reintegro alla conduzione del programma. Scontri in Kosovo, dove una folla di manifestanti ha tentato l'assalto alla sede della missione dell'Unione Europea a Pristina, poi evacuata dalle forze dell'ordine. La protesta è esplosa a seguito della condanna pronunciata dal Tribunale dell'Aia contro l'ex presidente Hashim Thaçi e gli altri leader dell'UCK. Gli agenti in tenuta antisommossa hanno respinto i dimostranti che tentavano di superare le recinzioni dell'edificio. Chiusura dedicata al mondo della moda. Dario Vitale è stato nominato nuovo direttore creativo di Emporio Armani e della linea accessori Giorgio Armani. È la prima volta che questo incarico stilistico viene affidato a una figura esterna alla famiglia Armani, segnando l'inizio di una nuova fase per la celebre Maison milanese. È tutto, buon proseguimento di ascolto. Restate con noi.
5: Torino International. Ciao, mai buona musica, se ascolta la Contact Direct. Torino International. DJ Nick gives you the best

0: 356-5651-922 oppure info@torinointernational.com.
1: Meteo. Una buona giornata, queste le previsioni meteo. Al nord al mattino tempo instabile sulle regioni settentrionali con nuvolosità in transito e piogge sparse associate. Al pomeriggio tempo in miglioramento ma ancora dell'instabilità con residue piogge sparse, specie sulle Alpi. In serata e nottata tempo più asciutto ma ancora molti addensamenti e locali fenomeni sulle Alpi orientali. Al centro al mattino molte nubi ma tempo per lo più asciutto, salvo locali piovaschi sulla Toscana. Al pomeriggio instabilità in aumento con acquazzoni e temporali sparsi, specie su zone interne e versante adriatico, più asciutto sulle coste tirreniche. In serata e nella notte fenomeni in esaurimento ma ancora nuvolosità alta in transito e locali piogge sulle coste tra Toscana e Lazio. Al sud e sulle isole, tempo stabile su tutte le regioni al mattino con cieli poco nuvolosi e soleggiato sulla Sardegna. Al pomeriggio acquazzoni e temporali in sviluppo lungo l'Appennino e settori interni della Sicilia, poche variazioni altrove. In serata e nella notte torna il tempo asciutto ovunque con cieli parzialmente nuvolosi e maggiori schiarite sulla Sardegna. Temperature minime stabili o in lieve calo al centro-nord e sulla Sardegna e in lieve rialzo al centro-sud e sulla Sicilia. Massime stabili o in generale lieve diminuzione su tutta l'Italia, salvo un lieve rialzo al nord-est. Le previsioni meteo sono a cura del Centro Meteo Italiano.
0: Meteo.
2: Torino International. Love his music.

0: Sono le 20:03.
1: Il segnale orario è stato offerto da...
2: Hai visto? Sarà una L?
3: Ma no, come minimo è una XL.
4: Doppia XL, come gli sconti di Asta del Mobile.
5: Il genio dell'Asta del Mobile!
4: Gli sconti volano fino al 70%!
3: Ma il piano di lavoro in Silestone è sempre al prezzo del laminato?
4: Sicuro! Gli sconti doppia XL fino al 70% sono cumulabili con le promozioni in corso, ma solo per 60 giorni! Geniale, vero?
6: Torino International News.
7: L'alleanza Canada-Unione Europea fa infuriare Trump, carne a Strasburgo più forti insieme, la stretta europea sui social, stop agli account per i minori di 13 anni, via il bollo auto e moto sotto gli 80 kW per il 2027, OpenAI rivela 6 nuovi casi di comportamenti anomali dell'intelligenza artificiale. Tra poco, restate con noi.
8: Lavori o hai lavorato a scuola da precario per più di 3 anni sul posto vacante? Ricorri al Tribunale del Lavoro coi legali ANIAF per ottenere un risarcimento da 4 a 24 mensilità. Puoi recuperare subito da 7 a 67 mila euro per l'abuso dei contratti. Lo dice la legge e la giurisprudenza grazie alle battaglie vinte dal sindacato ANIAF. Aderire è semplice. Per info visita il sito www.aniaf.org/ricorsi. Contatta il numero 091 709 8355 o invia un WhatsApp al numero 392 996 2493.
7: Ben ritrovati all'ascolto dalla redazione, in studio Francesco Vitale. Nell'arco di 24 ore il rapporto tra Washington, Bruxelles e Ottawa ha vissuto un'accelerazione considerevole. Al centro c'è una parola nuova per il lessico comunitario, membro associato, lanciata mercoledì da Ursula von der Leyen durante il discorso dello Stato dell'Unione, diventata nel giro di poche ore un caso diplomatico internazionale. Questa mattina l'atteso intervento del premier canadese Carney alla plenaria di Strasburgo. La profondità dei nostri legami non si misura sulla base degli scambi commerciali, né è scritta nei nostri trattati. I nostri legami sono profondamente radicati nelle nostre terre. Carney ha ricordato che nel cuore della Germania, sopra Weimar, c'è una cresta boscosa che si chiama Ettersberg e per decenni una quercia porta il nome di Goethe. Si tratta di un monumento vivente degli ideali più elevati della cultura europea, ha ricordato. L'Europa prova a mettere un argine alla giungla online per i minori. La Commissione presenterà il Kids Act, un pacchetto di nuove regole per l'accesso dei giovani ai social, videogiochi e chatbot e obblighi più stringenti per le piattaforme. Ursula von der Leyen ha dato un'anticipazione nel discorso sullo Stato dell'Unione a Strasburgo. Nessun account personale per i minori di 15 anni, nessun accesso ai social per i minori di 13. Il Consiglio dei Ministri ha dato il via libera al provvedimento che interviene sulla tassazione dei trasporti, combinando la sospensione del bollo auto per il 2027 e una nuova proroga del taglio delle accise sui carburanti destinata a contenere i rincari delle prossime settimane. La misura sul bollo si applicherà a una platea di circa 4

0: 14 milioni e mezzo di veicoli, azzerando l'imposta per versamenti dovuti tra il 1 gennaio e il 31 dicembre del 2027. OpenAI ha promesso di comunicare in modo più sistematico le anomalie o i comportamenti imprevisti dai suoi modelli di intelligenza artificiale, anche quando non è ancora riuscita a spiegarvi o porvi rimedio. 6 sarebbero i nuovi casi di comportamento preoccupante dell'intelligenza artificiale. Il numero 1 di Anthropic, Dario Modei, ha proposto di rallentare il ritmo di miglioramento dell'intelligenza artificiale per consentire di comprendere meglio i nuovi rischi che essa comporta. La Russia e l'Ucraina si sono scambiati i corpi dei propri caduti in guerra. Mosca ha consegnato 252 salme, ne ha ricevute 23 durante lo scambio avvenuto al confine tra Bielorussia e Ucraina, secondo quanto riportato dall'agenzia di stampa statale Bielorussia Belta. È tutto, buon proseguimento di ascolto. Continuate a rimanere con noi.
1: Dor de Folklore. Dor de Folklore, emisiunea care s-a lindă dorul de țară.

0: Sono le 22 e un minuto.
1: Il segnale orario è stato offerto da...
2: Hai visto? Sarà una L?
3: Ma no, come minimo è una XL.
4: Doppia XL, come gli sconti di Asta del Mobile.
5: Il genio dell'asta del mobile!
4: Gli sconti volano fino al 70%!
3: Ma sull'acquisto di una cucina c'è sempre il sistema filtraggio acqua?
4: Ma certo! In più un bellissimo miscelatore al prezzo di un euro! Gli sconti doppi XL volano fino al 70%, ma solo per 60 giorni!

0: Allora, è uscito da pochissimo, settimana scorsa, il tuo singolo, appunto l'11 settembre, La Grande Occasione.
1: Sì.
0: E allora voglio che mi racconti un pochino che cosa, di cosa parli in questo testo e che cosa ti ha ispirato a scrivere questa, e che cos'è questa grande occasione.
1: Certo. Guarda, io con le canzoni cerco in qualche modo di autoprovocarmi delle reazioni a certe cose che magari mi sono trascinato nel corso del tempo, certe magari ossessioni anche a volte, e in qualche modo cerco di esorcizzare attraverso appunto la musica, attraverso la scrittura delle canzoni. In questo caso La Grande Occasione provocatoriamente sembra un titolo in cui ci sono delle grossissime aspettative, no? Quando in realtà racconto poi alla fine di tutto esattamente il contrario, nel senso che quando a volte riponiamo in qualcosa fuori di noi una felicità, immaginando che una volta raggiunto un determinato tipo di obiettivo o comunque di risultato, magari le cose da lì in poi prendono una piega magari di soddisfazione a tempo, diciamo, indeterminato, quando in realtà poi ci si accorge, almeno questa è un po' la mia esperienza, che il più delle volte la cosa importante è dare valore al percorso e non tanto l'obiettivo in sé, quindi nutrire alla fine quelle che sono le proprie aspirazioni e le proprie esigenze personali, emotive, anche pratiche, però sapendo perfettamente che poi sono solo dei punti di arrivo, che sono dei punti di passaggio in realtà, non solo dei punti di arrivo. E quindi un po' a questo, un po' gioco un po' su questo, quando alla fine appunto il senso di tutto è il percorso e non tanto l'occasione in sé.
0: Allora, questo è il secondo singolo, giusto che anche ci parla l'album, perché l'altro è il dal titolo Ma chi è A? Esatto. Fa per Antonio, penso, no?
1: Sì, bravo, okay. Ecco, è corretto, anche se e non è scontato che anche questa cosa l'hai intercettata, perché appunto si sono fatte, quando è uscito il singolo, magari un po' della stampa così ha dato delle interpretazioni un po' più pittoresche, questo a me faceva sorridere.
0: Probabilmente perché,
1: perché
0: conoscendoti come capolupo, quindi magari
1: non pensano
0: al nome e avranno detto che cos'è questa, quindi pensano ma chi è, come l'inizio, dalla A alla Z, per dire, può essere interpretato anche così.
1: Invece sì, però tu hai individuato.
0: Ho subito pensato al fatto del nome.
1: Corretto,
0: allora,
1: corretto.
0: 2 ottobre ci sarà appunto l'uscita del tuo album.
1: Sì.
0: C'è già un titolo? O è una sorpresa?
1: Sì, il titolo? No, il titolo c'è, non l'ho praticamente mai comunicato, però diciamo che, visto che ci stiamo avvicinando un po' a questo nuovo...
0: Anche perché
1: occasione.
0: Questa è la prepista, perché c'è già stato sì, ma questa è proprio la prepista dell'album, quindi si può dire allora a questo punto.
1: Sì, sì, sì. E il titolo sarà Vago e Torno.
0: Ah, vago, non vado, ok.
1: No, non è esatto.
0: Vago e Torno, ok.
1: Se un giorno ho avuto questa intuizione qua, uscendo proprio di casa, ho detto Vago e Torno, e poi dopo mi è iniziata a risuonare questa frase.
0: Probabilmente perché vai per dire devo girovagare, quindi vago nella...
1: Bravo.
0: Ovunque, e poi intanto prima o poi torno.
1: È un po' così, okay. Infatti poi diciamo il senso proprio di questo titolo.
0: Ok, allora io direi andiamo a sentire il singolo appunto che presentiamo oggi, che è La Grande Occasione, e poi dopo quando torniamo volevo parlare anche un po' della tua storia musicale, ok?
1: Va bene, volentieri.
0: Allora, capolupo, La Grande Occasione, buon ascolto, ci ritroviamo subito qua dopo.

0: Simo Alfano.
1: Siamo tornati con Capolupo. Allora, voi sentite questa canzone?
2: Sì, diciamo che per il mio standard è un pezzo abbastanza, un up tempo, nel senso che è una velocità abbastanza sostenuta. Però il vestito, comunque. No, io sì, diciamo, io nel senso ho avuto varie fasi. Comunque, in questo caso è il progetto più autorale, quello Capolupo, dove in realtà è un po' più intimista. Questo è un pezzo che sicuramente si distingue per un fatto che ha un po' più di impatto a livello di energia proprio musicale. Okay. Tutto. Però comunque e rimane sempre in un ambito, diciamo, di pop acustico un po' di un certo tipo.
1: Allora, volevo parlare solo un attimino di questa canzone e poi dopo spiego il perché ho nominato la parte rock. So che appunto c'è un videoclip, no? Di questo brano.
2: Sì, esatto, abbiamo realizzato un videoclip che non so se lo posso già svelare o lascio un po' di aspettativa su quello che poi dopo potranno vedere. Comunque
1: appena qualcosa puoi dirlo.
2: Per la prima volta ho coinvolto anche la band con cui faccio i concerti, perché visto che il pezzo si prestava a un effetto un po' più energico e tutto d'impatto, allora mi è venuta un'idea e l'abbiamo realizzata e siamo soddisfatti del risultato.
1: Regia e montaggio Davide Spano.
2: Davide Spano, che sia il mio fedele collaboratore per quanto riguarda tutta questa parte di, diciamo, di immagine dei video.
1: Io volevo raccontare un attimino, torniamo un po' indietro. Tu hai cominciato in che anno a cantare? Perché so che prima hai fondato una band che si chiamava Gli Estranea, una band pop rock, ecco perché prima ho parlato di rock.
2: Guarda, io alla dimensione cantautorale, dove canto le mie canzoni, ci sono arrivato, si può dire, quasi inconsapevolmente, perché mi sono arrivate una serie di suggestioni di canzoni che in quel momento erano così personali che era giusto che le cantassi io. Ed è una cosa dell'ultimo periodo, diciamo che il disco precedente, che è stato il mio debutto da cantautore, è del 2024, e quindi risale a 3-4 anni fa, quando ho composto quelle canzoni che man mano si sono hanno formato il primo album, poi adesso questo secondo album.
1: L'album che la solista sarebbe Tra i miei disordini.
2: Corretto, bravissimo, sei tutto meglio di me.
1: Ma mi sono studiato un pochino la tua storia.
2: In realtà io ho sempre scritto canzoni, però non ho mai, diciamo, messo in gioco la mia parte proprio da frontman, da cantante, perché mi sono sempre ritagliato un ruolo. Io nasco chitarrista e poi stavo facendo nei primi anni, dopo i primi anni di studio della chitarra, avendo negli anni, fine anni 90, formato, era l'epoca delle band, io ho sempre avuto un ruolo di chitarrista e, diciamo, di coautore insieme al cantante in quell'epoca. E quindi da lì ho scoperto che avevo che il mio approccio alla musica non era necessariamente tecnico, ma era più a livello proprio di scrittura. Quindi ho iniziato a unire queste due cose, appunto lo strumento e la creatività, e man mano ho acquisito, diciamo, sempre un po' più di consapevolezza in questo senso qua, e quindi il mio percorso si è sviluppato molto nell'aspetto autorale, fino appunto ad arrivare a questo nuovo capitolo, appunto, in cui ci metto anche, diciamo, la voce.
1: Allora, con la band, appunto, che abbiamo messo prima, appunto, Gli Estranea, avete vinto appunto il trofeo Roxy Bar su per Monte Carlo, il famoso Roxy Bar di Red Ronnie.
2: Esattamente.
1: Poi cosa succede dopo? Hai avuto un incontro con Claudio Dentes, che è produttore di Elio Storie Tese, dove hai il tuo primo contratto discografico con la Sugar Music. Com'è cambiata questa dimensione, no? Una volta che sei entrata in questo contratto e avete conosciuto questo produttore?
2: Puoi immaginare che noi ponevamo tante aspettative nei confronti di questo concorso, perché era un concorso al tempo nazionale ed era l'unica cosa per gli emergenti in televisiva, allora non c'erano ancora in Italia, così. Però Red Ronnie e il suo staff selezionava le band che riteneva più, diciamo, all'altezza per fare questo concorso, e noi fortunatamente lo vincemmo passando un sacco di volte in televisione. Da lì ci fu appunto questo sogno che si è concretizzato, perché Dentes, appunto, che era il produttore al tempo di Elio, e lui è anche stato anche di recente ritornato a essere il loro produttore, ci ha scoperto proprio da figura talent scout della nostra esibizione, ci ha contattato, e da lì è partito questo viaggio in cui noi ci siamo affidati a lui. Per noi eravamo assolutamente ancora inconsapevoli di tutto quello che voleva dire il mondo della discografia, ma ambivamo a quello con tutto noi stessi. E quindi man mano, dopo aver valutato varie proposte che ci sono arrivate, è arrivata la proposta della Caselli, della Sugar, e lì non abbiamo potuto dire di no, e quindi da lì è partito un nuovo, un nuova, diciamo, grossissima opportunità che ci ha visto fare delle cose incredibili in tempo molto breve. Abbiamo fatto il 1° maggio a Roma, abbiamo fatto programmi televisivi che al tempo erano super visti, in epoca in cui ancora c'era Maurizio Costanzo, Porta a Porta, un sacco di attività promozionali, e così abbiamo, diciamo, dato valore a quello che è stato quel periodo di, in cui appunto nacque un disco che si intitolava Direzione Estranea.
1: Infatti. Però poi c'è anche una parentesi con questo duo acustico in Milagro, dove riesce appunto a produrre e a scrivere 10 gocce di veleno, che quindi un album raffinato per la Eni Music.
2: Sì. Allora, conclusa l'esperienza con gli Estranei, ho fatto tesoro di tutte le esperienze che avevo fatto sia a livello di studio e registrazione, sia per un discorso un po' più manageriale. Ho visto un po' come si era mosso proprio Claudio Dentes e ho cercato di fare io col mio nuovo progetto quel tipo di proposta. Cioè mi sono autoprodotto il disco, realizzandolo in autonomia totale, visto che già la tecnologia lo permetteva, e poi grazie un po' a un po' di rapporti che avevo costruito nel corso del tempo, appunto grazie all'esperienza precedente. Quindi ho scritto le canzoni, nel corso di quel periodo ho conosciuto un cantante amico di cui amici comune, appunto, che era ben disposto nel, come dire, mettere la faccia su quello che avevo scritto, e quindi abbiamo formato questo duo dal nome Milagro. E
1: siete stati anche a Sanremo Giovani.
2: Sì, corretto. Dopo
1: Domani.
2: Bravo. Dopo un po' di. Sì. È stato l'ultimo Sanremo di Pippo Baudo, che si innamorò di quella canzone, e io infatti sarò per sempre grato a Baudo per aver colto l'essenza di quel progetto. E dopo io feci, nel corso degli anni, prima con gli Estranei, anche con Milagro, diversi tentativi per arrivare a Sanremo, e l'anno buono fu appunto con Baudo, che arrivò in Emi, ascoltò il progetto, si innamorò, e da lì ci diede questa grandissima chance anche di visibilità e soprattutto di valore, perché appunto in qualche modo ha servito a consacrare, per quello che poteva essere in quel momento, quello che era la nostra attività artistica.
1: Infatti. Allora, la domanda che normalmente faccio, no, quando c'è un percorso così variegato, no, da band, tuo e poi solista, no? Di sotto faccio la domanda: come è cambiato Antonio Capolupo dagli Estranei ad oggi? Ma ho già avuto la risposta quasi all'inizio dell'intervista, dove tu appunto mi dici e ho scoperto la parte d'autore, la parte cantautoriale, che alla fine poi prima non ci mettevo la faccia come cantante, quindi penso che alla fine la risposta sia quella. Quindi come è cambiata da allora ad oggi Capolupo? È cambiato perché oggi sei più partecipe in quello che tu poi porti sul palco.
2: Sì, diciamo che è stato un percorso che non necessariamente di crescita in tutti i sensi, nel senso che sono andato pian piano a colmare dei vuoti che man mano di cui ho preso padronanza, perché alla fine la passione ti fa sì che anche le cose di cui ti senti meno padrone pian piano inizi appunto a padroneggiare. Però quello che è rimasto invariato è l'atteggiamento, nel senso che è proprio un modo di intendere la musica, dove cerco sempre di raccontare la mia storia, cercando di essere più autentico possibile, non cercando delle formule più convenzionali per essere più attrattivo. In realtà per me è come una seduta di psicoterapia fare musica, quindi non voglio scappare da questo tipo di missione.
1: Ok, noi ringraziamo gli ascoltatori di averci ascoltato, ringraziamo te di averci presentato la grande occasione. Cosa dire ancora? Io ti ringrazio tantissimo, diamo appuntamento alla prossima puntata. Grazie ancora di averci raccontato di te e della tua musica.
2: Grazie a te, un saluto a tutti.
1: Ciao, grazie.
2: Ciao.

0: Sono le 23:02.
1: Il segnale orario è stato offerto da...
2: Hai visto? Sarà una L?
3: Ma no, come minimo è una XL.
4: Doppia XL, come gli sconti di Asta del Mobile.
5: Il genio dell'asta del mobile!
4: Gli sconti volano fino al 70%!
3: Ma il piano di lavoro in Silestone è sempre al prezzo del laminato?
4: Sicuro! Gli sconti doppia XL fino al 70% sono cumulabili con le promozioni in corso, ma solo per 60 giorni! Geniale, vero?
6: DJ Nick presents The Best Hits. Only at Radio Torino

0: È mezzanotte e un minuto.
1: Il segnale orario è stato offerto da...
2: Ma secondo te è una L?
3: Ma no, sarà una XL.
4: Doppia XL, come gli sconti di Asta del Mobile.
5: Il genio dell'asta del mobile!
4: Gli sconti volano fino al 70%.
6: Ma posso iniziare a pagare il prossimo anno?
4: Sicuro! Gli sconti doppia XL fino al 70% sono cumulabili con le promozioni in corso, ma solo per 60 giorni! Geniale, vero?
7: DJ Nick presents The Best Hits, only at Radio Torino International.

0: È 1:06.
1: Il segnale orario è stato offerto da...
2: Hai visto? Sarà una L?
3: Ma no, come minimo è una XL.
4: Doppia XL, come gli sconti di Asta del Mobile.
5: Il genio dell'asta del mobile!
4: Gli sconti volano fino al 70%!
3: Ma il piano di lavoro in Silestone è sempre al prezzo del laminato?
4: Sicuro! Gli sconti doppia XL fino al 70% sono cumulabili con le promozioni in corso, ma solo per 60 giorni! Geniale, vero?
6: DJ Nick presents The Best Hits, only at Radio Torino International.

0: Sono le 2.
1: Il segnale orario è stato offerto da...
2: Hai visto? Sarà una L?
3: Ma no, come minimo è una XL.
4: Doppia XL, come gli sconti di Asta del Mobile.
5: Il genio dell'asta del mobile!
4: Gli sconti volano fino al 70%!
6: Ma sull'acquisto di una cucina c'è sempre il sistema filtraggio acqua?
4: Ma certo! In più un bellissimo miscelatore al prezzo di un euro! Gli sconti doppi XL volano fino al 70%, ma solo per 60 giorni! Geniale, vero? Get up! Countdown!
7: DJ Nick gives you the best